0: va premiato perché a quell'età è un campionissimo.
1: Bene. È vero, è vero.
2: Io volevo votare gli ascoltatori centratissimi. C'è un ascoltatore che ha votato Elisabetta Canalis. Così, a cazzo. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Adriano e Pippo. Per me vince Yannixin, un ragazzo stupendo, un talento unico mai visto. Ma non per molto, perché tra poco sta arrivando il mio figlio di 9 anni, Armando, che saluto, che prima o poi batterà anche Yannick Sinner. Un abbraccio a tutti.
2: Va bene. Ciao, in bocca al lupo e te l'auguriamo, come no.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Gianpaolo da San Salvo. Io voto sicuramente Sinner, ma solo perché la Formula 1 non mi ha mai interessato come...
1: Ecco, infatti lo dicevamo prima.
2: Te, è vero?
1: Ci dipende sono pure che da quello che segui
5: ma
1: di più.
5: Qui la lotta è dura. Chini, una stella, una nuova promessa della Formula 1. Yannick, il re indiscusso del tennis, ma non solo, il re indiscusso di fair play, di esempio per tutti i giovani.
2: Sai che mi viene? Okay, sai cosa mi viene? Mi viene da pensare, Adriana, che quanto sia triste il fatto che in questo momento, se dovessimo inserire un mito assoluto del calcio, in Italia non c'è un calciatore italiano che potrebbe essere, diciamo, ai livelli di questi due ragazzi che stiamo citando in questa gara, ovvero Antonelli e Sinner. Non c'è un calciatore.
1: Forse questo, Pippo, è proprio il momento storico critico,
2: critico
1: da
2: è
1: questo
2: vero
1: punto di vista per il calcio italiano.
2: Evidentemente non siamo ai mondiali.
1: Esatto.
2: Forse non li meritavamo, esattamente. Allora, attenzione, perché stiamo parlando di due numeri uno, che sono appunto Sinner e Antonelli. Attenzione, il pubblico italiano ha votato. Devo dire che tra le gare fatte finora questa era la quarta. Abbiamo già eletto Stefano De Martino versus Amadeus e ha vinto De Martino. Abbiamo eletto Annalisa versus Elodie
1: e vince Annalisa. E poi avevamo Ronaldo e Messi, ha vinto Messi per ovviamente la sfera del calcio a livello internazionale.
2: Tutte le altre gare sono state un po' sbilanciate nei voti. In questo caso siamo veramente vicinissimi,
1: ma
2: con
1: vicini,
2: le percentuali
1: vicini.
2: Ma vince il titolo di mito assoluto e non se ne parla più Yannick Sinner. Tra i nostri ascoltatori che hanno votato in migliaia al 347-490-0042. Tra poco l'ultima gara. L'ultima gara sarà tra due miti del cinema.
1: Del
2: George
1: cinema.
2: Clooney
1: e
2: versus
1: Leonardo DiCaprio.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Qui sbizzarritevi e cerchiamo di capire chi è il mito percepito come assoluto.
2: Anna Chiara ha detto entrambi, non ho capito che cosa.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

gli altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Adriana, 4 miti assoluti. Abbiamo l'ultimo da leggere oggi in questa puntata dedicata al derimere, diciamo, le questioni che si accendono nelle auto, nei bar, tra gli italiani. Abbiamo eletto il miglior calciatore di sempre tra Ronaldo e Messi, ha vinto Lionel Messi.
1: Uh-huh.
0: Abbiamo eletto la migliore cantante pop italiana,
1: la reginetta del pop in Italia, tra Elodie ed Annalisa, e ha vinto Annalisa.
0: Abbiamo
1: e poi
0: eletto lo sportivo, diciamo, di successo, anzi no, il conduttore di successo italiano tra Amadeus e Stefano De Martino, ha vinto Stefano De Martino.
1: E poi nell'ambito dello sport, da una parte la Formula 1, dall'altra il tennis, rappresentati rispettivamente da Kimi Antonelli e da Jannik Sinner, e vince, ma solo perché è già un fenomeno consolidato, Jannik Sinner.
0: Siamo all'ultima sfida. George Clooney, l'eleganza senza tempo, il dandy con il caffè in mano, il brizzolato per eccellenza che migliora come il buon vino, l'uomo che ha reso il lago di Como una succursale di Hollywood.
1: È vero, è vero. E dall'altra parte abbiamo un'icona sexy e di bellezza, ma anche di bravura, Leonardo DiCaprio, il camaleonte del cinema. Da Titanic a oggi ha collezionato capolavori lavorando solo con i registi migliori, famoso per i suoi ruoli intensi e per la sua regola non scritta sulle fidanzate che non devono mai superare 25 anni di età.
0: Vince il fascino brizzolato da gentleman di George o l'intensità da Oscar di Leo DiCaprio? 347-490-0042. Votate con i vocali e votate ora, immediatamente, o per George Clooney o per Leonardo DiCaprio, perché dobbiamo leggere anche in questo caso il mito assoluto. Prego. Grazie per l'applauso. Questo è per i miti, per entrambi.
2: George Clooney per tutta la vita. Mamma mia.
0: Mamma mia. Lei okay, punto, okay, mamma okay. Mia, che chissà cosa voglio dire.
1: Poi.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. A mio avviso il più bravo è Leonardo DiCaprio. Ha fatto film che mi sono piaciuti di più, quindi voto lui.
0: Leo DiCaprio.
1: Leo DiCaprio per bravura.
0: Vai.
2: Andiamo. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Non c'è storia. George Clooney a mani basse.
0: George Clooney a mani basse. Vedi.
2: Forever. Applausi a scena aperta.
0: Che esagerata. Applausi a scena aperta. Prego, prego, andiamo.
1: Poi
0: avanti.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Susi da Casetta. Vabbè,
0: Susi
2: ma non c'è dubbio. George Clooney batte tutti e tutto. Ma poi Leonardo DiCaprio, a mio avviso, è poca roba. George Clooney.
0: Dai,
2: ma veramente.
0: Dire poca roba a Leonardo DiCaprio, no, però, tutte vorrebbero essere Amal, la famosa avvocatessa, che è ancora la moglie.
1: Ma certo, sì.
0: Ancora va avanti.
1: È una relazione che va avanti.
0: Adriana, tu sei informatissima sempre sulla cronaca rosa, diciamo.
1: Sì, non tanto George Clooney, perché non è proprio nella sfera di mio interesse, però sì, so che sono regolarmente sposate.
2: Brava.
1: Mentre Leo.
0: Brava.
1: Oggi dovrebbe essere fidanzato
0: con una 12.
1: No, Vittoria Ceretti.
0: Vittoria Ceretti.
1: Che è una modella italiana, credo non abbia ancora compiuto 25 anni, perché poi,
0: poi
1: 25
0: la lascia.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti.
4: Buongiorno, ma non c'è nessun dubbio, io mi sono innamorata di lui che era ancora bambino e già recitava. Parlo di Leonardo DiCaprio. Sono nonna Gloria.
0: Nonna Gloria innamorata di Leonardo DiCaprio.
1: Ischissa a te, un bacio.
0: A te, grazie.
5: Ma sicuramente a mani basse Leonardo DiCaprio, non c'è dubbio. Barbara.
0: Vedi? Chi vota uno dice a mani basse per quello, chi vota l'altro dice a mani basse per l'altro.
1: Sono accaniti sostenitori o dell'uno o dell'altro, mi pare ovvio.
6: Poi. Buongiorno a tutti, Marcello da Napoli.
0: Ciao Marcello.
6: George Clooney, la storia del cinema, però Leonardo DiCaprio non si batte.
0: Bene.
6: Tantissimi film meravigliosi, Inception, vabbè, ovviamente Titanic. Ma in The Wolf of Wall Street la sua interpretazione
0: pazzesca.
1: Ma c'hai ragione.
0: Allora, mi piacciono
6: le cose veramente incredibili.
0: Allora, i giudizi degli uomini mi piacciono di più, devo dire la verità, in questo caso, perché non sono mediati dall'estetica, ma dalla capacità recitativa. Cioè, stiamo parlando di due attori che sono ormai nella mitologia, ne dobbiamo scegliere uno tra loro. E i giudizi degli uomini mi sembrano più centrati di quelli delle donne, che guardano altro più che la recitazione e il loro ruolo. Prego.
2: George Clooney, eccola, tutta la vita, vedi? Troppo bello, eccola. Ciao da Imma.
0: Troppo bello.
1: Ma non vedi? Deve essere troppo bello, deve essere anche bravo, molto bravo e affascinante,
0: certo. Ma lo
1: in quello
0: è George
1: che
0: Clooney,
1: fa.
0: Per carità.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Leonardo DiCaprio, tutta la vita, solo per l'interpretazione del film Shutter Island.
1: Ok.
2: Niente di meglio.
0: Beh, bene, di DiCaprio bene. Però si parla di più delle interpretazioni. Io devo dire che anche George Clooney in tantissimi film, come Ocean Eleven, per esempio, no?
1: Però,
0: è stato molto bravo.
1: Però non lo so. Leonardo DiCaprio a me convince di più, sinceramente. Sarà anche per un fatto di età, non lo so.
0: Allora, attenzione, perché stiamo decretando l'ultimo dei miti assoluti. Dopodiché, ragazzi, non c'è storia, non fate più discussione. Quando sentite sta discussione, voi dite: è quello lì, perché l'hanno detto a Radio Kiss nel Pippo per lo Show. Il mito assoluto del cinema mondiale, tra i due che avevamo, diciamo, in qualche modo messo in competizione questa mattina tra i nostri ascoltatori, che erano appunto George Clooney versus Leonardo DiCaprio, il mito assoluto è George Clooney, che vince a mani basse. Come
1: io
0: dice?
1: Ho votato per Leonardo DiCaprio.
0: Tu hai votato per Leonardo
1: questa
0: DiCaprio.
1: Volta lo devo dire, per
0: e
1: Leo.
0: Le italiane e gli italiani hanno votato per George Clooney, invece nella maggior parte dei casi.
1: Va bene.
0: Diciamo la maggior parte dei casi, anche se c'è soltanto un 10%
1: ma
0: in più
1: poco,
0: di voti.
1: Poco, poca differenza, poca roba. Grazie mille a tutti, vi è piaciuta questa battle? Abbiamo messo a confronto alcuni dei grandi fenomeni, dei miti in vari ambiti.
0: In vari
1: e poi
0: ambiti.
1: Abbiamo decretato il vincitore.
0: Grazie mille a tutti per aver partecipato così numerosi, davvero con tutto il cuore. Grazie.
7: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto,

0: sede dell'ambasciatore americano a Roma, la residenza, non l'ambasciata, ma la residenza dell'ambasciatore a Roma, fa questo ricevimento del 4 di luglio, due giorni prima del 4 luglio, per festeggiare l'indipendenza, la festa dell'indipendenza americana. E fatto sta che comunque lì ci sono stati diversi esponenti del governo, a segno che insomma c'è il disgelo tra Italia e Stati Uniti dopo le polemiche degli ultimi giorni, anche se Trump, dicevamo, nelle ultime ore è tornato ad attaccare tutti gli alleati europei. Il giornale: meno tasse e più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump. L'agenda di Giorgia scrive: la premier rivendica le misure su salari e contratti, niente inchini alla festa americana. Il resto del Carlino apre con l'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo dai raid. Il Sole 24 Ore apre con Wall Street che rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere 5% allo Stato. La borsa di Milano continua a registrare record da anni, mai così bene. Il Mattino di Napoli: Stati Uniti, anzi Italia Stati Uniti, la festa del disgelo, al ricevimento a Villa Taverna per l'Independence Day Arianna Meloni e tanti ministri, non c'è la premier, l'ambasciatore americano Fertitta dice legami più forti ogni giorno, ma Trump torna ad attaccare la NATO. Queste le notizie principali. C'è anche lo sport per i mondiali di calcio, ma anche per l'ottimo momento del tennis azzurro, perché ieri sono quasi passati tutti i nostri tennisti a Wimbledon. Dopo Sinner, bene anche Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, bene anche nel tabellone femminile Jasmine Paolini, esce invece la Grant, quindi però insomma a parte la Grant che esce, tutti bene, tutti passano al turno successivo. Allora, la Gazzetta dello Sport apre con Erba d'Italia, Bertini, Coboli, Sonego, Paolini avanti, oggi Sinner insegue gli ottavi con Broxby, ecco, spero di pronunciarlo bene. Broxby, ecco, sulle pronunce posso chiedere a te, dici?
1: No, direi proprio di no.
0: Vabbè. Il calcio, Leao, c'è il prezzo, Rafa sempre più vicino all'addio al diavolo, il club è aperto anche al prestito con obbligo di riscatto. Andiamo sulla prima del Corriere dello Sport, che esalta in apertura la Spagna che fa paura.
1: Sì.
0: Le Furie Rosse travolgono l'Austria 3-0. Sì. E poi c'è il titolo: godiamoci Messi, due gol di Ozabal e uno di Pedro Porro. L'Argentina sfida a sorpresa. La sorpresa a Capoverde, a Miami c'è Lautaro in tandem con la Pulce, appunto Messi. E poi Harry Kane, 72 gol stagionali, il primo italiano a 24. Leggo qui anche del mercato: Juve, Spalletti a fretta, Dibu e Colo entro metà luglio e Moremovic è più vicino. Luciano Spalletti vorrebbe ottenere subito il portiere e il centravanti. Chiudiamo con quello che scrive Tutto Sport: Matteo, Flavio, Sonia e Jasmina, Wimbledon erba di casa nostra, bene i tennisti azzurri. E poi il Diz ingaggia Moremovic, anche il numero 10 ex compagno in primavera e next gen ha lavorato per convincere il difensore bosniaco a tornare in bianco-nero. Queste le notizie principali, pronti? Tra poco sentiamo voi. Che
1: sì,
0: c'è?
1: Vuoi volevo dire? Dare un aggiornamento sui mondiali, anche bene. Perché parte Spagna-Austria che si è giocata ieri, quindi ha vinto la Spagna 3-0. Questa notte, oggi, ha giocato Portogallo. È finita poco fa Portogallo-Croazia per 2-1 per il Portogallo e si sta giocando in questo momento Svizzera-Algeria. Sono al decimo minuto ed è 1-0 per la Svizzera.
0: Beh, già segnato, 10 minuti, andava di fretta la Svizzera, dai. Come va la vostra mattinata? Come inizia? Dai, vi aspettiamo con un vocale tra poco nei mattinieri di Kiss Kiss. Mettiamo Rihanna e vi sentiamo.

0: che rinnovato entusiasmo stamattina, sì. Siamo pieni, pieni, pieni. È venerdì, sai, col venerdì c'hai quest'occhio diverso.
1: Ecco. Che occhio hai?
0: E l'occhio sul fine settimana, guarda, guarda, mi sto guardando lontano, sto guardando a weekend. Neanche tanto lontano.
1: No, infatti, neanche tanto. Stavo guardando vicino, neanche tanto vicino. Lontano. Cioè, dai.
0: Ma devi lavorare anche weekend.
1: Stai guardando il muro dello studio.
0: Ora ti volevo dirti che è iniziato un mese. Ci sono due conti. Cioè, lavoreremo 29 giorni su 31, ti ho detto tutto.
1: Spero di farcela.
0: Cioè, solo due giorni di riposo ti ho messo. Sei contenta?
1: Contentissima.
0: Vabbè, poi riposiamo ad agosto, dai.
1: Ah, quello sì, sì. Ma va benissimo, diciamo, dai.
0: Credo la prima metà d'agosto siamo ancora. Vabbè. Buongiorno mattinieri, speriamo vada meglio a voi, sì. Con le ferie, come siete organizzati, se volete dirci, fate pure. Intanto vi sentiamo, facciamo una cosa.
1: Vai.
0: Allora, in tempo reale, mandate vocali adesso e siete in onda. Dai, quindi nome, città, mattinieri che fate, perché, di cosa vi occupate. Come inizia questa mattinata? Il numero è questo:
1: 347 490 0042.
0: Anche tu che da un po' ci segui ma ancora non ti sei fatto sentire, questa è la mattinata buona. Sentiamo chi c'è. Buongiorno, iniziamo da Simone e famiglia, mi pare. Vai. Buongiorno Simone. Aspetta che c'ho il
1: Simone.
0: No, aspetta un attimo, lo stavo prendendo, che ne ho 200 da scegliere e vado con credo Simone, leggevo il nome.
1: Sì.
0: Eccolo qua, buongiorno. Pronto? Vai.
2: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno a tutti quanti. Noi in direzione Misano Adriatico, Simone, Marzia, Nicolas e Céline, per il primo bagnetto della piccola Céline,
0: dai,
2: che ha 6 mesi. Buona giornata a tutti quanti. Ciao Max,
3: ciao Leti.
0: Ciao Simone e ciao alla tua piccola soprattutto, sì. Piccola Céline.
1: Che bel nome Céline.
0: Sì, sì, mi piace, è vero. Buongiorno.
4: A me questa trasmissione non mi convince.
0: Ci stanno pensando seriamente a fermarci. Pronto, buongiorno.
5: Ah, ho dimenticato. Animo, animo.
1: Animo.
0: Corpetto ricraccio, vai.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Vai, vai.
6: Carlo da Milano.
1: Ciao.
6: Partenza per il lavoro.
0: Dai Carlo.
6: Meccanici d'Italia.
0: Vai, forza.
6: Tutta.
0: Vai, buongiorno Gaetano. Vai.
7: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Un saluto da Parletta. Gaetano, direzione Bari per lavoro, cruista edile.
0: Guarda qua.
7: Animo, dai, dai, animo.
1: Dai, dai, animo.
0: Buongiorno, cambiato base, va, più ritmata.
5: Buongiorno mattinieri. Buongiorno Letti, buongiorno Max. Leonardo, direzione Ancona, 3Z, saluti a tutti, vi voglio bene.
0: Gennaro,
8: buongiorno, animo, animo,
1: animo.
8: Io sto andando al lavoro,
1: sì,
8: che era un giorno di riposo perché ho finito la notte ieri mattina, quindi stavo di riposo questo weekend, però purtroppo
0: hanno
8: detto di andare al lavoro
0: e
8: ho accettato.
0: Fatto bene, sono soldi, capito?
1: Sì,
0: buongiorno
1: sì.
0: Umberto.
9: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
9: Max, io ho una domanda per te su questa cosa.
0: Vai, chiedi.
9: Mi chiedo, è giusto fare sanzioni alla Russia? Per l'amor di Dio.
0: Alla Russia?
9: Ma Israele sta facendo un genocidio, ha fatto 300.000 bambini e niente.
0: Sanzioni a tutti. Pronto? Sono d'accordo, pronto.
10: Buongiorno, sono Pio da Lanciano, operaio di una nota fabbrica Stellantis di Atessa. Oggi ultimo giorno di lavoro. Animo, animo!
0: Vai,
5: ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Leonardo, faccio un trasportatore. E niente, faccio 15 ore di fila, sono stanco. Animo,
0: Animo! Forza, ciò puoi fare. Buongiorno, chi è?
11: Buongiorno. Buongiorno mattinieri.
0: Ti velocizzo, dai.
11: Sempre vito dall'Aquila. Vi chiamo quasi tutti i giorni. Che faccio?
0: Non lo so, che fai? Lavori, pronto.
9: Buongiorno, buongiorno Max, buongiorno Leti, Peppino
1: ciao.
9: Da Bari.
1: Ciao Peppino.
9: Beato te Max che lavorerai 29 su 31. Io 31 su 31. Trasporto pane, sempre animo e animo.
0: C'è sempre chi sta peggio di te, ragione. Pronto.
12: Buongiorno ragazzi, sono Mister Pippo da Locorotondo, vi ascolto tutte le mattine dell'anno.
0: Oh, che bello.
12: Stamattina inizia male.
0: Perché?
12: Devo fare carburante.
1: Ah.
12: Buongiorno a tutti.
0: Vai.
13: Buongiorno Max.
1: Ciao.
13: Buongiorno Leti.
3: Non finire perché devo portare il cane a spasso.
0: Ah, vai, vai.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Matteo da Varallo Pombia. Si va al lavoro per l'ultimo giorno della settimana. E dai,
14: animo.
0: Vai,
14: buongiorno,
0: forza.
14: Sono Cristian da Bari, agente della polizia stradale.
0: Oh, come va Cristian?
14: Un saluto a tutti.
0: Come va sulle strade? Come va? Vai, pronto, buongiorno.
15: Ciao Max, ciao Leti, sono Tony da Cerro Corturno, direzione Fiumicino per lavoro.
0: Dai.
15: Mi sono fermato ora a prendere un caffè da Mario Venafro, ottimo come sempre.
0: Bene.
15: E si parte in compagnia vostra.
0: Grazie Barbara, buongiorno.
16: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Barbara dalla provincia di Bergamo. Sono mattiniera perché sto andando a circa 20 km da dove abito, al posto di lavoro. Lavoro tramite una ditta dove faccio cernita, selezione di gomma, e vi ascolto. O perlomeno ascolto te Max, perché la Leti a volte guarda, mi fa venire una rabbia. No dai, scherzo.
0: La Leti,
16: buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Kiss. Buona giornata a te, un
0: bacio. A te. La Leti, è ora che la finisci. No, la cosa bella è che poi molti mi scrivono il contrario. Fai parlare a Leti che sei antipatico tu, Max. Quindi
1: no, ora ha detto che scherzava, dai.
0: No, ma figurati. No, dico perché mi scrivono anche questo. Allora, volevo rispondere ancora una volta a Umberto, perché ho liquidato velocemente una cosa abbastanza seria sulla questione sanzioni. Lui diceva perché si sanziona la Russia e non Israele. Bastassero le sanzioni, ragazzi, per quello che sta accadendo. Purtroppo servono a poco o nulla. L'augurio è che veramente si fermino le armi, che si smettano di far morire persone innocenti da una parte e dall'altra, perché insomma veramente non se ne può più. Quindi
1: sono d'accordo.
0: Noi siamo molto fortunati da questa parte del mondo, questo è quello che mi sento di dire. Ancora storie da mattinieri, tra poco magari vi sentiamo al telefono, e poi ci sono anche le notizie di secondo piano su Kiss Kiss.

0: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
3: So

0: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo
0: il weekend, il fine settimana, sì. Detto all'italiana, entusiasma tanti italiani, perché per esempio questo è il periodo degli aperitivi con gli amici, ancora di più, no?
1: Sì.
0: Cioè uno finisce oggi di lavorare
1: e
0: per esempio,
1: a fare un'ape.
0: Cioè andiamo a fare un'ape, facciamo un'ape.
1: Ma si dice ancora così?
0: No, dipende, sono abbreviazioni.
1: Lo so. Perché ogni tanto cambiano anche questi modi di dire.
0: Vabbè, però stavo vedendo un'altra cosa. Vai. Che mi faceva sorridere, sì. Invece c'è una bella storia, mm-hmm. che arriva da Cesena. Ben 19 scuole e 128 classi hanno partecipato a un progetto che si chiama Street for Kids. Per un'intera settimana i bambini sono andati a scuola solo a piedi in bici, trasformando il tragitto in una lezione di botanica e gioco all'aperto.
1: È bello.
0: Meno auto, meno smog e tanta allegria per i piccoli. Ma la cosa più importante, sì. Si è tornati ad andare a scuola a piedi come facevamo noi quando eravamo piccoli. Oggi ti accompagnano fino a sotto classe con l'auto, no? I genitori.
1: I tempi sono un po' cambiati.
0: Sono un po' cambiati. Siamo pure noi un po' più apprensivi rispetto a prima. Insomma, però è vero anche.
1: Ci sono anche più pericoli fuori rispetto
0: certo.
1: a prima.
0: Però ricordate che quando eravamo ragazzini elementari ci andavamo a piedi, pure quel chilometro, no? Ora invece è da soli, poi già
1: sì.
0: io
1: anche
0: già
1: alle
0: ricordo
1: medie.
0: 6 anni, 8 anni, 10 anni, cioè andavo già da solo a scuola. Oppure veniva l'autobus, il pulmino. Come
1: no, io
0: si
1: no,
0: chiama?
1: Perché c'era
0: bene,
1: un vicino
0: casa, bussava
1: quindi.
0: E uscivamo, capito?
1: Io ce l'avevo sotto casa l'elementare, quindi
0: eri
1: no.
0: fortunato. Però ci andavi da sola, ora ti accompagnano i genitori fino all'uscio della scuola.
1: Vabbè. Lo capisco però.
0: No, vabbè,
1: lo capisco.
0: Non stavo dicendo come sono cambiate le cose, però hanno fatto questa iniziativa molto carina a Cesena e quindi complimenti a questa classe che hanno permesso ai ragazzi di godersi il viaggio, non solo la destinazione. Cioè io mentre vado a scuola posso vedere tante cose. In questo caso Street for Kids, questo progetto europeo, ha permesso a questi bambini di andare a scuola a piedi, ripeto, e guardando anche tutto ciò che è verde, la botanica, guardare flora e fauna, mettiamola così, non so quanto fauna ci sia, però
1: no.
0: flora certamente tanto.
1: Tanto cemento.
0: Tanto cemento. Allora, no, però c'era la flora c'era e la fauna che mancava. Gli animali selvatici quanti ne avranno visti? Poco o nulla, vabbè.
1: Sì, vabbè.
0: Fondi europei dell'eccellenza italiana alla ricerca. Leggevo Orgoglio Italiano per la Medicina, lo European Research Council ha assegnato prestigiosi finanziamenti al San Raffaele di Milano per due progetti rivoluzionari contro i tumori del fegato e le malattie renali. La nostra ricerca scientifica, questa è una buona notizia, si conferma tra le migliori al mondo. Un applauso ai nostri scienziati che sono stati premiati e speriamo si aiuti tanto la ricerca. Poi a proposito di medicina, noi ci teniamo tanto, no? Ci stiamo preparando alla prova costume. Al fisico, alle di Orol, il fisico adatto alla situazione, insomma. E siamo preoccupati perché insomma siamo tanto in sovrappeso. Leggevo un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS se preferite abbreviato, che ci fa sapere che è in corso la pandemia d'obesità, siamo sempre più grassi, troppa opulenza. Avevamo accennato questo tema qualche tempo fa, io lunedì vorrei approfondirlo. Ora non ce l'ho fatta a tempo a prepararlo, però vorrei chiamare qualche medico, qualche esperto, perché non posso parlare io che sono un ignorante.
1: No,
0: vorrei sentire che so qualche scienziato, proviamo a chiamarlo lunedì, o un medico, professore, non lo so, che ci parla un po' di come si può combattere questa pandemia da obesità.
1: Basta un po' di forza di volontà.
0: Non solo, però adesso c'è la medicina, ci viene in aiuto, vedi poi l'intelligenza artificiale, che cercheremo di approfondire. Ecco, tu hai battuto, anch'io, visto che io ho il primo grado di obesità, mi vuoi dare qualche consiglio che sei un'esperta tu?
1: Io non sono un'esperta, guarda che anch'io faccio tanti sacrifici nel mangiare bene, io mangerei il mondo, cioè io veramente...
0: Lo so. Ma si può mangiare, dieta non è privazione, è semplicemente educazione alimentare. Ma ne parliamo magari lunedì, dai, approfondiamo. Tra poco le notizie di secondo piano nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Well, I woke up to the sound of silence. The cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the four.

0: Ponti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ti saluta Angela da Torino.
1: Ciao Angela da Torino.
0: Sei molto simpatica.
1: Grazie.
0: Sì, confermo. Molto simpatica la Leti. Allora che entri la Leti.
2: Ecco

0: qua. Buongiorno Laleti.
1: Buongiorno Max.
0: Senti che applauso per te. Molto bene, allora quante notizie hai trovato per noi, mia cara?
1: Due.
0: Va bene, vado veloce perché siamo già in ritardo, vedo. Allora, estate 2026, un po' di dati. Ci sono buone notizie per chi sogna le ferie. Secondo un'indagine Coldiretti, sì, saranno 36 milioni gli italiani che quest'estate si concederanno almeno un giorno di vacanza, con una media di 10 giorni fuori casa. E allora vi chiediamo, ragazzi, quanti giorni di non ferie, le ferie sono una cosa, andare in vacanza è un'altra, quanti giorni di vacanza avete? Quanti ne farete?
1: No, più che quanti ne avete programmato di andare fuori?
0: Di andare poi, in vacanza.
1: Come dici tu, le ferie sono un conto, poi la vacanza vera è proprio un'altra.
0: Sì, per sapere, insomma, cresce soprattutto il turismo di prossimità e vola l'agriturismo, che oggi conta oltre 26.000 strutture in tutta la penisola, dove si può anche, che so, partecipare alla raccolta della frutta o alla trebbiatura del grano. È
1: che
0: meraviglioso.
1: Bello.
0: Cioè, io pago e farò una vacanza e vado a lavorare per gli altri.
1: È bello, no? Non trovi?
0: Con la natura. Ragazzi, però è bello, dai, c'è un'altra notizia al volo, sì, se ce la faccio. Bene anche per i dati che riguardano un'altra eccellenza italiana, non solo i posti, sì, di mare belli, di montagna e collina, ma ecco l'altra eccellenza è il gelato. Il gelato italiano sta avendo dei record incredibili. Resta un dato che ci accomuna tutti: piace al 95% della popolazione e 8 italiani su 10 ne mangiano almeno una settimana di gelato, e poi dall'estero vengono perché apprezzano anche il nostro gelato, hai capito la lettera?
1: Sì. Vabbè.
0: Vengono per le bellezze italiane, poi dice: vuoi mettere il cibo e il gelato italiano?
1: Certo.
0: Il top, va bene, insomma, quindi tra poco vi sentiamo, abbiamo pronto l'oroscopo, sì, il calendario dei mattinieri e anche una bella novità adesso. Chi c'è?
1: Emma Fabi Fibra con Antidroga.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: animo.
1: Dai che ce la possiamo fare anche stamattina con rinnovato entusiasmo. Laliti, prima abbiamo parlato di tante persone che vanno negli agriturismi a fare vacanze e allo stesso tempo lavorano un po', raccolgono il grano, che ne so, fanno la legna e diciamo come vado in vacanza.
0: Ma anche puoi anche andare in fattorie, spalare
1: cosa? Scusa, ce lo conferma il nostro ascoltatore.
2: Buongiorno mattinieri. Ciao. Nel mio caso ho degli alberi di ulivo e in autunno arrivano degli inglesi a darci una mano per raccogliere le olive. E le loro olive le portano a frantoio e hanno l'olio a loro disposizione.
1: Ah, vedi? Però vedi, in qualche modo
0: è bellissimo, cioè, te lo fai da solo l'olio.
1: Da solo e mi faccio l'olio.
0: Certo.
1: Quanto mi costerà un'esperienza di questo tipo? Ce lo fai sapere, caro ascoltatore? Mi piacciono queste cose.
0: Vuoi andare a farle anche tu?
1: No, per capire, perché insomma l'olio lo paghi chiaramente, poi quello buono, cioè mi prendo io l'olive, lo importo al frantoio e vedi proprio che ti esce il tuo succo primordiale proprio. Cioè senza passaggi, senza surrogati, senza scarti,
0: cose.
1: No, io non ce la faccio, per me la vacanza non devo fare niente, punto, non devo fare niente, questa è la mia vacanza, quando la faccio? Il resto lavoro sempre.
0: Dai.

0: Finisce così la canzone Miss con Salma e Colapesce, Cattive Abitudini, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. È il momento di scoprire quali sono i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo dei mattinieri, appuntamento attesissimo, come da sigla, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, Max e la Liti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio oggi, venerdì 3 luglio, quali sono i tre segni più fortunati? Terza posizione per...
2: Per il segno dell'acquario, una vostra idea verrà notata da qualcuno importante e si trasformerà in un'occasione concreta.
0: Sei proprio sintetica stamattina.
2: Sì?
0: Vabbè, seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno della bilancia. Un'opportunità sociale o lavorativa nascerà da un contatto casuale e si rivelerà più utile del previsto, soprattutto in ambito economico.
0: Molto bene, poi vedi, contatti casuali e alle volte ti riservano sorprese importanti. Certo. Perciò è importante uscire, conoscere gente, no?
2: Sì,
0: ecco,
2: sono
0: diceva
2: d'accordo.
0: Troisi esce e tocca le femmine in senso buono, diceva Troisi, no?
2: Vabbè, ok, questo possiamo
0: oggi,
2: andare avanti.
0: Oggi rischia di dire queste cose. Vabbè, prima posizione per quale segno?
2: Per il segno dei gemelli.
0: Era un film di
2: Sì, una conversazione chiarificatrice porterà finalmente ordine in una situazione che era rimasta sospesa da tempo.
0: Va bene, abbiamo finito?
2: Sì.
0: E allora, riepilogo, i tre segni più fortunati di oggi sono...
2: In terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno della bilancia e in prima posizione il segno dei gemelli.
0: Dopo faccio sentire lo spezzone del film, dai, così ti convinci, dai.
2: Ok.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Oggi 3 di luglio. Allora, cosa ricordiamo e cosa celebriamo? Ma ce lo dice lei, la Liti.
2: Eccomi, ecco. Iniziamo dai
0: santi. Ah, sei tornata, stavi qui sempre. Sì,
2: sempre qua. Sono di fronte a te,
0: vai,
2: vedi?
0: Vai.
2: Comunque iniziamo dai santi del giorno. San Tommaso Apostolo.
0: Bene.
2: Sant'Anatolio.
0: Grande Anatolio.
2: San Raimondo.
0: Raimondo mi piace, sì, sicuro.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1886 veniva presentata la prima automobile. La mattina del 3 luglio di 140 anni fa, Carl Benz mostrava al mondo il suo Patent Motorwagen, noto anche come velocipede, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio.
0: Oh, mamma mia, va 18 km orari, un missile!
2: Vabbè, dai!
0: Pensate quanta strada che abbiamo fatto.
2: Altro che. Vai. Il 3 luglio del 1985, Ritorno al futuro sbarca al cinema. Una piccola curiosità. Il regista Robert Zemeckis, allora poco conosciuto, e il produttore Steven Spielberg, già famoso poi per Lo Squalo, E.T. e Indiana Jones, faticarono non poco per trovare qualcuno che lo distribuisse. Ma vi rendete conto che poi è diventato un film veramente unico?
0: Poi tutti e tre episodi, uno più bello dell'altro.
2: Sì. No, bellissimo, veramente.
0: Marty! Marty! Hey, Doc! Hey, Doc!
2: È un mito questo film.
0: No, questo è quando la macchina andava avanti del tempo. Vabbè, scusate,
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1883 Franz Kafka, tra i più influenti autori del Novecento.
0: No, si dice kafkiano, no? Quando una cosa è ingarbugliata.
2: Guarda, io di lui ti giuro, io perché
0: è surreale, no?
2: No, a me una cosa che ha sconvolto e mi è rimasta impressa è La Metamorfosi, che è una cosa che mi fa ancora schifo leggerla, nel senso. Non so se te lo ricordi.
0: Sì, ma per questo si dice kafkiano, quando una cosa è contorta, è complicata, quando sei in un limbo dal quale non riesci a uscire.
2: Ma quale limbo? Lì si trasforma in un insetto, tanto limbo non era.
0: Assurda.
2: Comunque, quella mi è rimasta impressa. Buon compleanno a Tom Cruise, la star di Top Gun e della saga Mission Impossible e tanti altri film, compie oggi 64 anni.
0: Bene.
2: Auguri a Sebastian Vettel, 4 volte campione del mondo di Formula 1, compie oggi 39 anni.
0: Oggi siamo prolissi, siamo lunghi. Vai,
2: allora,
0: chiudiamo.
2: Aspetta, qui mi devi dare tempo a me, qui devo proprio. Concludiamo con la storia della musica. In questo periodo del 1985, Back to the Future Original Soundtrack.
0: Bene, Back to the Future Ritorno
2: entra
0: al
2: nelle classifiche americane, contribuendo al successo del film che diventerà un cult generazionale.
0: Appunto, Ritorno al futuro.
2: Tra le canzoni più note del film, The Power of Love dei Hugh Lewis and the News.

0: Citizen News. Mamma mia, con una sonora anche questa di Ritorno al Futuro. Bella, bella, bella, ragazzi. Ritorno al futuro torna tanto oggi. Back to the Future. La Leti, come te la sei cavata con le pronunce secondo te?
1: Dimmelo tu. Dai.
0: Dai, dai, quasi, quasi. Bene, dai, ci sei, c'eri quasi, dai. The power of love you lose in the news, dillo.
1: L'ho detto, buona la prima. Buona la prima.
0: Vuoi annunciare Prince and the Revolution?
1: No, vai, vai. Tu con Prince and the Revolution.
0: Prince and the Revolution, Kiss.
1: Sì, sì,
0: dovresti saperlo dire Kiss, perché siamo
1: Sì, ma lo so che mi vuoi mettere in difficoltà, vabbè, ma vai tu.
0: Dal 1986.

0: di luglio, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buon venerdì a tutti, un saluto anche alla nostra regia
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Pronti ragazzi, abbiamo quest'ora, la seconda ora davvero ricca, contiamo sui vostri contributi che ci possono arrivare con messaggi vocali. In quest'ora secondo me vi sentiamo anche al telefono, dai, facciamo una chiacchiera con voi. Sì. E quindi se volete parlare con noi in diretta ce lo scrivete anche nei messaggi di testo, chiamatemi e noi vi richiamiamo, dai, con molto piacere. Però tra poco c'è la raffica, l'appello dei mattinieri esclusivamente con vocali. E allora, chi siete? Mattinieri perché? Quale categoria di mattinieri va salutata? Numero è questo:
1: 347 490 0042.
0: Ovviamente c'è anche la musica più bella, Mark and Quemon con Partenope featuring Serena Brancale, The Colors. Vai.

0: Mark and Cremond, Partenope con Serena Brancale, The Colors. Senti l'entusiasmo stamattina, la Liti. Allora, ci scrive Angelo: chi si mangia stasera, ragazzi? Che mia moglie me l'ha chiesta, non so che rispondere, poi si incazza se non rispondo.
1: Io stasera mi mangerò una bella frittata con le zucchine.
0: Cercava idee, capito? Vabbè. Niente, no, stavo pensando, io non lo so se c'ho fame.
1: Ma falla finita.
0: Sempre fame.
1: Appunto, fa falla finita. Va. T'ho visto stamattina come non hai fame, appena sveglio.
0: Ho preso un caffè macchiato, non ho preso nulla, assolutamente. Quindi va bene, buon venerdì 3 di luglio, anzi, stavo togliendo già un giorno. Buon venerdì 3 luglio, siete con i mattinieri. E ricordate, questa è Radio Kiss Kiss in assoluta diretta. Pronti? Perché tra poco c'è la raffica, c'è l'appello dei mattinieri, l'appello delle 6, lo faremo più o meno alle 6:10, 6:15. E allora vi chiediamo di farvi sentire, da un po' ci seguite. Siete nuovi ascoltatori, qual è la vostra situazione? Presentatevi all'etere che segue Kiss Kiss con un vocale, esclusivamente tra poco vocali, per raccontarci un po' di voi a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Scusa, non ho fatto a tempo, puoi dirmelo più lentamente?
1: 347 490 0042.
0: Va bene, grazie. No, perché non ho fatto a tempo, l'ho memorizzato adesso sullo smartphone. E così sono opinionista ogni mattina, dico quello che voglio. Per esempio, ripartiamo dalle agenzie. Un'occhiata al volo, perché ci preme sempre tenervi aggiornati sull'attualità. E purtroppo ancora una volta in primo piano ci sono i conflitti. C'è stata una pioggia di 74 missili e 500 droni che si è abbattuta nella notte su Kiev e su tutte le principali città ucraine, nel peggiore attacco dall'inizio della guerra. Intanto l'Unione Europea annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Poi l'Italia ha fatto sapere nelle ultime ore che non attingerà i 15 miliardi del cosiddetto SAFE per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento è messo a disposizione dall'Unione Europea, che fornisce, lo ricordiamo, no, gli stati prestiti a tasso agevolato per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto, sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Lo scenario considerato comunque al momento improbabile, resta l'ipotesi, fanno sapere dal governo, magari di usarlo nel 2027 se dovesse essercene bisogno. Poi cominciate le audizioni dei calciatori convocati come testimoni nell'inchiesta sulla Made Milano, la società che avrebbe organizzato serate con escort e droga. La droga della risata, però, per clienti VIP, tra cui calciatori di Serie A, in locali alla moda, milanesi, alberghi di lusso. Ci sono stati già gli atleti sentiti alla Guardia di Finanza, ma come persone informate sui fatti, Daniel Maldini, Kevin Bonifazzi, domani anche Riccardo Calafiori. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, che è l'unico indagato accusato di prostituzione minorile per aver avuto un rapporto nel 2020 a pagamento con una 17enne. Si avvarrà della facoltà di non rispondere, annunciato solo legale. Il calcio giocato ai mondiali: la Spagna batte 3-0 l'Austria, il Portogallo vince 2-1 con la Croazia. C'è una partita in corso, Leti?
1: Allora sì, c'è una partita in corso. Allora Svizzera, sì. No, scusami, perché ero entrata un po' nel dettaglio, perché sono rimasta

0: Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre da tutta Italia. Mattinieri perché? Mattinieri, voglio dire una cosa alla nazione che ascolta Kiss Kiss. Esternate pure, avete questo numero a disposizione.
1: 347 490 0042.
0: Intanto la musica più bella, mettiamo Alicia Keys qui su Radio Kiss Kiss.

0: sono d'accordo su questa cosa.
1: Ecco, c'è sempre chi dissente in Italia. Oh, certo. Cosa? No, non va bene. Questo, facciamo sta cosa. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, assolutamente.
2: No, Max, no, non mi sta bene.
1: Allora. È una raffica di messaggi. Saluti da tutta Italia. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Facciamo un po' di polemiche, dai.
3: Vai, sì, mi piace.
1: Vocali è il nostro numero:
3: 347-490-0042.
1: Vabbè, ma perché? Che ti devo dire io, scusa?
3: Tu sei polemico di natura. Da quando ti svegli a quando vai a dormire sei polemico. Sempre.
1: Mamma mia, no, ma non è vero.
3: È vero.
4: Dai che vengo io a punirti.

0: preferite, ragazzi. Clara, buongiorno, come stai? Che dici?
1: Ciao, io sono Clara.
2: Ciao,
1: sono
2: Clara.
1: In viaggio da Firenze a Brescia per raggiungere i miei colleghi. Sono mattiniera perché guido come una tartaruga, loro guidano velocissimo e quindi sono partita un'ora prima di loro per arrivare più o meno insieme.
0: Quanti...
1: Ciao mattinieri, ciao, buona ciao. Giornata. Ah, a proposito di cosa si mangia stasera, pioggia, fame, fame vera, come se fossero le 6 del pomeriggio e non avessi mangiato tutto il giorno.
0: Ti sei alzata così presto per andare prima. Vabbè, Rocco, buongiorno, come stai?
3: Buongiorno ragazzi,
2: ciao.
3: Forza che venerdì, dai, si va. Rocco da Genova.
0: E Genova c'è, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Gladion da Bernareggio, come sempre, ogni mattina per salutarvi.
0: Oh, grazie, Gladion.
4: Chiedo una cortesia, Leti.
2: Dimmi.
4: Manda un bacio di portafortuna, porca miseria, che questa settimana proprio la fortuna non si vede per niente.
0: Hai capito, la Leti, manda sto bacio,
2: certo.
0: Sii gentile, grazie.
2: Hai sbagliato tastino, però.
0: Sbagliato tastino, scusate, ragazzi. Andiamo da Vika. Ciao Vika, come stai?
5: Buongiorno. Buongiorno Radio Kischi.
2: Ciao.
5: Sono Vika da Cremona. Vado in direzione Piacenza e lavoro una logistica e vi ascolto di 10 anni. Ma oggi è una giornata speciale perché?
0: Perché
5: vorrei fare un augurio a mio miglior amico Domenico Contangelo.
0: Codice fiscale
5: 46 anni.
0: Auguri a lui, dai ragazzi, più veloci. Scatto suino, grazie.
6: Buongiorno Max.
2: Ciao.
6: Buongiorno Letti. Claudio, Fattorino e Resort, Bruco di Mangia.
0: Dai. Bene,
6: un
0: bene.
6: Saluto a tutti i miei colleghi.
0: Dai. Buon lavoro, dai, pronto? Chi è? Senti qua, sei...
7: Buongiorno Max e Letty.
2: Ciao.
7: Oggi è un bellissimo giorno, sembra una giornata di ottobre, ma siccome non siamo ottobre, forse è il mese di ottobre.
0: Sembra che abbia bevuto un po', hai bevuto, mica, pronto?
8: Buongiorno mattinieri, siamo
2: ciao.
8: Mare e Miro, stiamo partendo per il nostro viaggio di nozze.
0: Auguri.
8: Crociera ai fiordi norvegesi. Animo, animo.
2: Animo.
0: Vanno sui fiordi, capito? La Letti,
2: sì.
0: Senti, come si dice in inglese viaggio di nozze?
2: Come si dice
0: o luna
2: in
0: di miele? Luna di miele, va, come si dice?
2: Come si dice?
0: Honeymoon. Honeymoon.
2: Honeymoon.
0: Sono in honeymoon.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss da Ale di San Salvo. Sono mattiniero perché sto andando all'orto. Animo.
0: Vai, la
2: animo.
0: Leti. Anche la Leti
10: buongiorno
0: all'orto.
10: Max, buongiorno Leti, Kiss Kiss a tutti. Mi avete fatto venire in mente una cosa lontana.
0: Racconta.
10: Io all'età di 10 anni portavo mio fratello di 8 anni e mia sorella di 6 anni a scuola elementare. Il tragitto era circa di 1,2 km, 1,3 km grosso modo, in salita ovviamente. La prima mattina andavamo in salita.
0: Ora non si fa più, tutto chiaro, no? Tutto chiaro.
10: Grazie,
0: vabbè.
10: Buongiorno,
2: sì.
10: Antonino
2: ciao.
10: Da Cava dei Reni. Bene, io vi seguo da più di 10 anni. Siete il mio amico in auto che mi fa compagnia durante le giornate di lavoro.
0: Grazie Antonio.
10: Vi aspetto. Domani e dopodomani nella fantastica Cavate di Reni, dove ci sarà la disfida dei trombonieri.
0: Siamo un po' fuori mano da Roma, però grazie per avercelo segnalato. Pronto, Simone? Dobbiamo andare?
2: Sì.
11: Buongiorno Max, buongiorno
0: Alessio. Sì.
11: Sono Simone da Marano Marchesato, provincia di Cosenza, sto andando in palestra come tutte le mattine per poi andare in ufficio.
0: Capito.
11: Animo, animo,
2: animo.
0: Sai che ci sto pensando anch'io che dopo la radio potremmo andare in palestra.
2: Vai, inizia ad andare.
0: Perché no, scusa, mi fa bene.
2: Io non posso ancora andare in palestra, devo prima risolvere una cosa.

0: Chi schissa te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore, sei un campione. Chi schissa te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata, il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
2: Expert, gli esperti, sempre con voi.
1: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
2: Kiss Kiss.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: One Way, la canzone di Lady Gaga, i Docci. Allora, buongiorno, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Facciamo sta cosa?
1: Vai, allora. Mi piace.
0: Allora, pronti, vai. Perché è venerdì, dice, vabbè, che cambia, il giorno come un altro. Sì, però, dai, chi prevede il vostro fine settimana? E allora ce lo raccontate al telefono? Vi va, chiamiamo due o tre persone. Allora, vai. Scrivete in questo momento, in tempo reale, nome e chiamami.
1: Sì.
0: Sono Max da Roma, chiamami. Sono Pasquale da Napoli, chiamami.
1: Questo
0: sono
1: il...
0: Serena da Milano, chiamami. Adesso,
1: questo è il
0: vai.
1: Numero 347-490-0042.
0: Vi chiamiamo adesso al volo, facciamo
1: sì.
0: due chiacchiere. Quindi siete pronti? Sto ridendo.
1: Perché ridi?
0: Perché ci hanno scritto un paio di cose divertenti. Allora,
1: sì.
0: Serena, pronta che ti chiamiamo. Aspetta, chiamo anche...
1: Sì. Mi raccomando, una piccola raccomandazione.
0: Ah, ecco, allora,
1: abbassate la radio e non usate il viva voce, quindi allora. Ascoltateci direttamente dal telefono.
0: Aspetta, sentiamo. Perché...
2: Senti. Ciao, Radio Kiss Kiss, Sofia da Bologna, chiamami.
0: Eccoti, allora Sofia ti chiamiamo, eccoti. Ti sto chiamando al volo, Sofia. Eccoti qua, vediamo come va e ci racconti un po' come va questo, insomma, la finestra sul weekend. Vediamo
1: sì.
0: se ci risponde al volo Sofia, eh. Sofia, buongiorno.
1: Ciao Sofia.
0: Ascoltaci dal telefono, ascoltaci dal telefono se non ti disoriente. È un piacere sentirti. Cosa fai a Bologna? Raccontaci.
3: Sono un'infermiera e mi sto recando in questo momento al lavoro.
0: Bene. Come è articolata la tua giornata da mattiniera? A che ora ti alzi? A che ora torni?
3: 4:30 e ritorno a casa alle 2:30.
1: In che reparto sei?
0: La rete vuole sapere, sai, le amicizie serve.
3: Sono nel reparto medicina.
0: Vabbè,
1: è anche giusto sapere nel dettaglio infermiera.
3: Certo. Sono nel reparto medicina, l'ospedale di Sant'Orsola, Bologna.
0: Senti, vabbè, no, mi fa piacere che ci hai dato la tua disponibilità per sentirti. Allora, sei mattiniera abitualmente o fai anche altri orari? Giusto per capire come ti regoli.
3: Mattiniera abitualmente, di più mattina faccio.
0: Okay. Cioè, la preferisci la mattina, ti sei abituata o a volte vorresti alzarti con più calma? Perché poi è quello che...
3: No, preferirei mattina, perché, sono una mattiniera.
0: Sì, vedi, la mattina, il mattino presto tonifica la pelle, come no, ti fa sentire in forma, corri, non si invecchia. Senti, allora abbiamo detto la cena al weekend, che previsioni hai per il fine settimana? Riposo, ancora lavoro oppure, che ne so, questo weekend devo fare
3: allora,
0: qualcosa?
3: Allora, ancora lavoro domani mattina, poi dopo il lavoro partenza al mare. Quindi
0: racconta dove
3: andare. Weekend lungo, rientro con un pomeriggio, quindi
0: no, volevo sapere, già hai scelto la località, quindi dove andrai? Da Bologna dove ti sposti? Romagna?
3: Sì, mi reco a casa mia, abbiamo per fortuna la casa al mare e mi reco a Riccione.
1: Riccione.
0: Bene, insomma, ci sono tante cose belle da fare a Riccione, sono stato diverse volte, bellissimo. Quindi già tutto programmato, una favola, divertiti.
3: Tutto
0: allora.
3: Programmato.
0: Vedi, sei di quelli che programmano tutto tu oppure un po' all'improvvisata ci vai qualche volta?
3: No, a volte anche quando esco dal lavoro, tipo faccio una notte
1: sì.
3: e mi sento abbastanza, diciamo,
1: carica.
3: Pronta,
1: sì.
3: un caffè e partenza.
0: Va bene, perfetto. Un saluto allora.
1: Un saluto, un abbraccio.
3: Grazie,
0: chissà
3: te. Siete fantastici.
0: Grazie.
3: Veramente siete fantastici.
0: Grazie, chissà te. Un saluto, ciao, andiamo da al volo, voglio farne un'altra. Francesco, dai, chiamiamo te Francesco, vediamo come va Francesco al volo. Quello in diretta, noi chiamiamo
1: sì,
0: voi,
1: sì.
0: sta cosa mi piace un sacco, quindi Francesco chiamami e ti chiamo, rispondi Francesco. Buongiorno, come stai Francesco?
1: Ciao Francesco.
4: Buongiorno.
0: Allora.
4: Ciao la Leti, bellissima.
0: Ma bellissima.
4: Ciao Max.
0: Ciao, anch'io sono un sex symbol, voglio dire.
4: tu lo so. Buongiorno.
0: Francesco, vita da mattiniero sempre, a che ora ti alzi la mattina, a che ora torni a casa, come sei organizzato?
4: Quasi sempre 5, 4:30, 5:30 del mattino più o meno.
1: Perfetto. Cosa fai nella vita?
4: Varia. Pompista di calcestruzzo.
0: Calcestruzzo, la Leti.
1: Ti serve calcestruzzo?
0: Noi la Leti ogni tanto vuole sapere, capito? Che le servono le cose, i favori, capito? Vuole farsi le amicizie.
1: Sei tu quello che va a scrocco, non io.
4: È un bel mestiere, Leti.
0: Dai, siamo contenti. Senti, il weekend, fine settimana, che prevede per te? C'hai qualcosa di bello in vista?
4: Un po' faticoso, però. Sì, sì, questo fine settimana c'è un compleanno di 40 anni di un amico fraterno.
1: Sì.
0: Quindi almeno
4: andiamo
0: si mangia.
4: Andiamo al ristorante a mangiare. Si mangia, sì.
0: Senti.
4: Poi sabato weekend di mare a Manfredonia, stiamo tranquilli.
0: Ah, perfetto, vedi? Che bella Manfredonia, conosco bene.
1: Già tutto organizzato.
0: Lì ricordo il mercato del pesce.
4: Sì, sì,
0: che
4: ci siamo.
0: Compravo sempre cose buone.
4: E lo scopo di questa settimana era questo.
0: È perfetto,
4: sì.
0: Vedi, è importante, bravo, hai detto bene, avere degli obiettivi per la settimana. E tu c'avevi questo obiettivo qui, già pensavi al pranzo, la cena per il compleanno e poi il weekend.
4: Bravissimo, Max.
0: Senti, ma
4: grande
0: già,
4: Max.
0: Bravo. Già sai che si mangia stasera?
1: Magari pesce.
4: Domani sera, domani sera.
0: Scusa, domani sera?
1: Pesce?
4: Domani sera sul porto, sì, ma credo, guarda, io vado sul mare, Max, come piace a te.
0: Quindi bravo, tutto pesce preso là, pescato e mangiato. Beh. Va bene, un saluto.
4: Sì, sì.
0: Ciao Francesco.
1: Ciao, un saluto.
4: Grazie, ciao Max.
0: Chi scherza a te? Grazie.

0: Ricci su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, quando c'è lui è estate.
1: Sì, è vero.
0: Fa molto estate, un po' come quando metti Michael Bublé a Natale, insieme a Mariah Carey, cioè loro due a Natale, cioè però l'estate, Alvaro Solero, altri dischi, altre canzoni. Qual è la canzone che per voi è estate? Se volete altro spunto che abbiamo dato stamattina, volevo salutare Angela da Torino che ci segue da un po', dice: ragazzi, ho lasciato altre radio per stare con voi, siete un'altra cosa, siete caldi, il mattino più bello d'Italia tra mattiniere e Pippo Veloce. Ma grazie. Anche a nome di Pippo e Adriana. Poi saluto anche, vedi, i messaggi di testo sono tanti, non li trascuriamo, dice: perché non ci leggete? Devo salutare Antonio da Palaggiano che ci chiedeva di chiamarlo, se tentate che ce l'avete scritto. Ragazzi, grazie per la compagnia che ci fate, vi incontreremo mai a Kiss Kiss Way. È finito ormai, la prossima tappa a Pescara,
1: c'è
0: bellissima.
1: L'ultima tappa, sì.
0: E noi saremo in altre esterne, quindi saremo appunto, per esempio, tantissimo in Calabria. Tra l'altro, ripeto, sto mese da letti, preparati, solo due giorni di riposo. Lavoriamo
1: tutti
0: i giorni. Sei contenta?
1: Sì, basta che mi paghi.
0: E che te devo pagare io? Deve pagare l'azienda Kiss Kiss, scusa, dai, tra poco. Il gran finale dei mattinieri, dove c'è il Ce la posso fare del venerdì, elencate le cose che vi aspettano, anche nel weekend, e automotivatevi con un Ce la posso fare, no? Dai.
1: Sì.
0: Intanto siamo pronti a proporvi adesso una canzone nuova. Questa.
1: Trigno con Ermal Meta, Irrecuperabile.

0: ma quanti ne siete stamattina? Allora, sì, bello, bello sentirvi in tanti. Stavo sorridendo per quello che ci scrive Elisa da Siena, dalla Toscana. No, dai. Allora, senti qua, le prime volte che vi ascoltavo dalla mia parrucchiera ero un po' scettica.
1: Sì.
0: Adesso, dopo 3 anni, non posso fare a meno di voi. Grazie per la compagnia. Insomma, un sacco di complimenti.
1: Elisa,
0: però,
1: grazie, un abbraccio.
0: Vedi che all'inizio susciti scetticismo.
1: Ma perché sono io, scusami? Sei tu, no? Che sei quello antipatico, non io.
0: Ma quello non c'è dubbio, però.
1: E allora perché dai la colpa a me? Mica ha scritto la Leti mi stava sulle scatole all'inizio.
0: Sia chiaro, questa stamattina ci state riempiendo di complimenti, però la cosa che ci fa, cioè, io metto anche le critiche, quindi se avete critiche mettetele, così le mettiamo in onda, l'importante è che siate lì all'ascolto di Kiss Kiss. Com'è che dicono i bravi comunicatori? L'importante è suscitare emozioni.
1: Sì, è vero.
0: Tu susciti, sai che emozione?
1: Sì. Non lo voglio sapere.
0: Non lo so, io te lo chiedevo, non era un'affermazione.
1: Ah, no, pensavo.
0: Dai. Tra poco c'è la raffica finale. Sì. E allora tutte le emozioni che vi suscitiamo potete esternarle con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, sembra la frase fatta, ma è vero, noi e voi siamo insieme. I mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.

0: animo.
1: Questo è il claim di noi mattinieri, ci riconosciamo così. Se per caso sentite in giro qualcuno che dice animo, è uno di noi, certo. Uno di voi, è mattiniere come noi, come canta la nostra sigla. Siete con Radio Kiss Kiss, ricordate ogni giorno dalle 5 alle 7, almeno dal lunedì al venerdì, ci siamo Max, Leti e tutti voi, insomma ci ritroviamo qua, raccontiamo la nostra mattina. Questa mattina poi di venerdì, sai, l'occhio sul fine settimana, il venerdì è esso stesso il weekend, no? Perché per tirar fuori una citazione poetica e per dire che già sto pensando alle cose belle da fare nel giorno di riposo, per molti, non per tutti, perché poi ricordiamoci sempre che per noi che ci riposiamo c'è qualcuno che accoglie quelli che si riposano e che vanno a divertirsi.
2: Però cioè poi comunque lavora nei ristoranti, magari si riposano poi un altro giorno.
1: Certo, quindi insomma
2: me lo auguro.
1: Allora,
2: almeno.
1: Qui cosa vi aspetta in questo fine settimana? Sì? C'è il Ce la posso fare speciale weekend. Vi invitiamo con un vocale a raccontarci quello che avete da fare, tra cose belle e anche tra qualche impegno. Elencate pure le cose, motivatevi con un Ce la posso fare vocali a questo numero. Fatevi sentire se non vi siete mai fatti sentire, ma ci seguite da un po', no? Questo è il numero, dai.
2: 347-490-0042.
1: Non
2: è che non smetti mai di parlare, quindi io sto lì, capito? Cerco, aspetto, ma tu non, ogni tanto respira.
1: È sempre a lamentarti.
2: No, non mi lamento, ma devi respirare ogni
1: dai,
2: tanto.
1: Vi sentiamo a raffica tra poco. Mettiamo Clara e San Giovanni e poi tocca a voi.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni nei mattinieri di Radio Kiski.
1: Ho tre riunioni, due figli da portare a scuola, una bolletta da capire e il frigo che mi giudica. Ma? Ce la posso fare!
2: Animo, animo!
0: Dai ragazzi, tocca a voi da tutta Italia. Leteci un messaggio divertente, vedi?
3: Molto carino. Allora, un mio capo di call center ci urlava sempre animo. E animo. Da quando ascolto voi ho scoperto che appunto le ha preso da
0: voi. Animo.
3: Sì,
0: pronto?
3: Marcella.
0: Vai, chi è?
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Ce la posso fare a sopportare un altro fine settimana lavorativo in attesa dello stipendio? Nice. Ce la posso fare. Animo!
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao!
5: Finalmente venerdì!
0: Dai!
5: Ce la posso fare!
3: Ma sì!
5: Oggi alle 3:30 si finisce di lavorare, si parte e andiamo dai miei piccoli 7 cuccioli che sono nati di Segugio.
0: Ma che bello!
3: Oh, di Segugio,
5: si va in
3: che
5: montagna
3: bello.
5: Fino a domenica sera.
0: I Segugini.
5: Vai. Bacione a tutti!
0: Nome!
5: Schissi a tutti! Ciao. Annalisa da Brescia.
0: Annalisa c'è, buongiorno.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Questo fine settimana, come tutti i fine settimana da marzo, mi aspetta una bella doppietta sabato
0: che
6: e domenica in un agriturismo come cameriere.
0: Doppio servizio.
6: Ce la posso fare?
0: Vai, che ce la puoi fare. Andiamo a Bergamo.
7: Max, buongiorno. Leti, buongiorno. L'importante è smuovere qualcosa, che sia una scoreggia o mal di pancia. Schista a tutti.
3: Schista a te.
0: Prima parlavamo di suscitare emozioni, ecco, non proprio queste emozioni, ma va bene lo stesso. Pronto?
8: Giornata durissima, dalle 6 San Giovanni alle 17, ma ce la farò.
3: Sì,
0: dai,
3: che
0: dai,
3: ce
0: dai,
3: la
0: vieni
3: fai.
0: Quanti. Chi è?
9: Buongiorno. No, ho fatto una considerazione stupida, ma vi saluto tutti. Vi ho detto che vi stavo ascoltando da circa una decina di anni.
0: Ah,
9: mi piacete tantissimo. Avevo iniziato con un lavoro all'alba, quindi seguivo molto Radio Kiss Kiss, me ne sono innamorata subito, però la mia domanda era: ma che cavolo di ora va quella signora dalla pettinatrice per conoscervi dalle 5 alle 7?
0: Va molto presto. Sì. Bene, pronto? Chi è? Le ferie?
10: Signori, buongiorno.
3: Ciao.
10: Radio Kiss Kiss.
3: Sì.
10: Antonio dalla Calabria e signor Di Novi. Siamo arrivati a una conclusione.
3: Quale?
10: Ci vogliono le ferie.
3: Sì.
0: Animo. Filippo da Bologna, buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Lette.
3: Ciao.
11: Filippo da Bologna.
0: E dici?
11: La settimana abbastanza lavorativa. Vi auguro un weekend. Animo.
0: Tirati
11: tutti
0: su,
11: i colleghi.
0: Vai, Flavio.
12: Max Leti, buongiorno. Che
3: Ciao.
12: Bello ogni giorno con voi.
0: Grazie. Che un momento complimenti, nessuna critica oggi. Come
13: buongiorno, mattinieri. Giacinto De Felice, NCC. Direzione Bari per i primi turisti che arrivano.
0: Va bene, buongiorno Giulio.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Giulio
3: Ciao.
14: Da Melfi. Quest'anno 2 settimane di ferie e una settimana la userò per andare al mare. Andrò al mare. Quest'anno mi sono voluto spostare un po' al centro per vedere
0: qualcos'altro.
14: Un po' la Toscana.
0: Cose diverse.
3: Ogni
0: giusto.
3: Tanto cambiare va bene.
15: Buongiorno, diciamo che più che mattiniera,
3: sì.
15: Io ancora non sono andata a dormire.
3: Ecco.
15: Quindi serata con gli amici e, adesso sono in giro con il cane.
0: Bene.
15: Perché è inutile che vado a dormire, loro dovevano uscire. E
0: ma sei giovane,
15: quindi,
0: ma sì,
15: ecco che inizia. Buongiorno, diciamo che
0: ciao,
15: più
0: Maria,
15: che mattini...
0: ciao, andiamo avanti.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Sono Anna, viviamo da Messina.
0: Sì.
16: E
0: sì.
16: Sono mattiniera per amore.
0: No, spiega.
3: Ah, per amore.
16: Sono follemente innamorata della mia bellissima e dolcissima cavalla.
3: Ah.
16: E devo andare a uscirla, montarla.
0: Uscirla, mi piace. Vabbè.
17: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Lavasciuga 75, ovvero Michele da Molinella. Sono in ufficio che finisco le ultime pratiche
3: sì?
17: prima di andare in ferie.
3: Oh.
17: Ciao a tutti.
0: Andiamo a Palermo. Come va Palermo?
2: Buongiorno Max, buongiorno Lepi, buongiorno da Marietto, dall'Isola d'Elba. Buon lavoro a tutti, si va al lavoro. Come sempre ragazzi, chissà a tutti.
3: Chissà a te.
0: Lui è di Palermo ma lavora all'Isola d'Elba, ok, perfetto. Ragazzi, veramente tutto, torniamo in onda noi
3: domenica.
0: Con i mattinieri lunedì.
3: Sì, allora con i mattinieri lunedì dalle 5 alle 7 e domenica però con cartoline dalle cartoline d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Perfetto, tra poco sarà Pippo Velo Show con Pippo e Adriana, grazie alla regia.
3: Andrea Cimino.
0: Lasciamo con i Backstreet Boys, I Want It That Way dal 1999, dai mattinieri.

0: anche me nella boy band I Want It That Way nel 1999. Poi è successo che non me la son sentita, ho detto di no.
1: Dai che sono le 6:57, andiamo dritti alle news con Antonio Mercurio tra poco.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati della NATO sulle spese militari. Il presidente americano rivendica il peso sostenuto dagli Stati Uniti per la difesa, citando 999 miliardi di dollari contro i 48,8 attribuiti all'Italia. Una nuova stoccata alla vigilia del 4 luglio, quando a Washington è previsto un grande evento per l'Independence Day con un intervento dello stesso Trump. E dei rapporti tra Italia e Stati Uniti si è parlato anche al ricevimento presso l'ambasciata americana di Villa Taverna a Roma. Le relazioni con l'Italia sono tra le migliori che abbia mai visto, ha detto l'ambasciatore Fertitta. L'alleanza con gli Stati Uniti va oltre le discordanze su alcune questioni, ha aggiunto il vice premier Tajani. Presenti numerosi esponenti di governo e maggioranza, assente perché al congresso della UIL Giorgia Meloni, in rappresentanza delle opposizioni il solo Matteo Renzi. E dal palco della UIL a Padova Meloni conferma che nella prossima manovra sarà mantenuta la detassazione dei rinnovi contrattuali. A 20 anni dall'ultima partecipazione di un presidente del Consiglio all'assemblea del sindacato, la premier ha parlato di salario giusto, sicurezza sul lavoro e lotta al caporalato. Per Paolo Bombardieri, unico candidato alla segreteria, verso la riconferma. In Ucraina si aggrava il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev dell'altra notte. I morti sono almeno 27, 85 feriti, circa 130 gli edifici colpiti da Mosca, che ha lanciato decine di missili e centinaia di droni sulla capitale. Il presidente Zelensky accusa la Russia di colpire obiettivi civili e chiede all'Europa maggior sostegno nella difesa aerea e poi avverte: reagiremo a questi attacchi. Ultima pagina, crisi aperta in commissione di vigilanza Rai. Dopo le dimissioni della presidente Barbara Floridia e dei componenti in quota alle opposizioni, hanno lasciato anche i membri della maggioranza. La commissione parlamentare è dunque azzerata e sullo stallo dell'organismo di controllo del servizio pubblico, accuse incrociate tra centrosinistra e centrodestra. La cronaca, 3 condanne all'ergastolo per la strage di Altavilla Milicia. La corte d'assise di Palermo le ha inflitte in primo grado a Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente, ritenuti colpevoli dell'uccisione di Antonella Salamone e dei figli Kevin ed Emanuel, seviziati e uccisi durante un assurdo rito di purificazione dal demonio. Processata a parte l'altra figlia dei coniugi Barreca, all'epoca minorenne, e poi ritenuta incapace di intendere e di volere. Economia, scade oggi il taglio delle accise su benzina e gasolio. Lo sconto era di 5 centesimi al litro e senza un nuovo intervento del governo, al momento da escludere, i prezzi alla pompa da domani torneranno a prezzo pieno. Lo sport, calcio e mondiali, Spagna-Austria 3-0 e Portogallo batte Croazia 2-1. Iberici e Lusitani qualificati agli ottavi. Stasera Australia-Egitto ed Argentina-Capo Verde. Tennis, a Wimbledon avanzano Berrettini, Cobolli, Sonego e tra le ragazze Jasmine Paolini. Eliminata invece Tyra Grant e oggi torna in campo Jannik Sinner. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: ti avevo detto di non tifare per Tyra Grant, lei tifava tantissimo per questa tennista italiana che invece è stata eliminata.
1: E noi, a noi dispiace sempre.
0: A noi dispiace sempre
1: quando gli italiani vengono eliminati.
0: Soprattutto per te quando viene eliminata Tyra.
1: Sì, sicuramente. Ho una passione particolare per lei e empatizzo molto col suo nome soprattutto.
0: Col suo nome, esatto.
1: Complimenti alla Spagna, no? Dobbiamo fargli i complimenti. Lamine Yamal ha detto che la Spagna probabilmente vincerà i mondiali perché lui è al 90%.
0: Secondo me se la gioca. Secondo me alla fine se la giocherà con la Francia.
1: Dai.
0: Che è pericolosissima.

0: traffico, ci ascoltano in tanti, lo dice anche la nostra sigla, e oggi parleremo anche di questo, di quanto si litiga spesso e volentieri nelle auto con determinate persone che schiacciano troppo il piede sull'acceleratore. Fanno cose, diciamo, che non dovrebbero fare.
1: Si litiga soprattutto quando tu sei il passeggero e c'è qualcuno che ti sta portando da qualche parte. Siamo sempre pronti a contestare la guida
0: dell'altro. Io ho fatto rari viaggi con te e tuo marito e tu l'hai richiamato perché
1: è
0: corre troppo, perché non osserva la distanza di sicurezza.
1: È una disperazione.
0: E ho fatto anche rari viaggi con te che guidavi in macchina e anche lì è una disperazione.
1: Ogni tanto freno quando non
0: mamma rogarmi,
1: però appartiene un po' alla distrazione.
0: Ho rischiato più volte di ritrovarmi con la faccia nel, si chiama il vetro davanti, il parabrezza. Esatto.
1: Allora dai, tra un po' parliamo di questo ma anche di tantissime altre cose, però Pippo, possiamo annunciare che già da questo momento, sono le 7.03,
0: facciamo il momento dance,
1: di partire col momento dance.
0: Allora stamattina ve lo facciamo alle 7:03, partiamo col momento dance. Voi fate sapere intanto se vi fa piacere che parta già a quest'ora, perché lo aspettano tutti il venerdì.
1: Sì.
0: Tanto più tardi arriveranno i messaggi di quelli che diranno ma non lo fate oggi perché magari accendono più tardi, ma mandate tanti messaggi pieni di gas come sempre, no?
1: 347 490 0042, vai col momento dance.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
2: Momento dance.
3: Momento dance. Kiss kiss.
0: Allora Madonna ieri sera ha presentato a Londra in anteprima il suo nuovo disco, ha fatto ballare migliaia di persone e oggi li facciamo ballare anche noi, eh?
1: Certo, magari non all'altezza di Madonna, siamo più bravi di Madonna.
0: Sì.
1: Di Miss Veronica Ciccone si parte col botto, sentite questo pezzo che meraviglia.
0: Guardate Andrea come dance, tutto di nero vestito, yeah!

0: Ma com'è gasata?
1: Molto.
0: Vedi il video.
2: Buongiorno. Scusi, ma per il biglietto?
0: Baby.

del passato, no?

0: Gaia Bossa Nostra, 9:16 del mattino, stiamo parlando di scuse qui a Good Morning Kiss Kiss con Max e Max. Sentiamo altri messaggi.
1: Sentiamo
0: dai.
1: Un po'.
2: Buongiorno. Sì.
3: Ciao.
2: Allora, in famiglia scusa mai, né a dirle né a riceverle, in famiglia zero, con amici, colleghi e estranei. Non ho problemi, chiedo scusa subito, anche in anticipo.
1: Addirittura in anticipo, siccome domani ti farò una cosa brutta, ti chiedo scusa Giannini.
0: Però in famiglia, ma...
4: Buongiorno Kiss Kiss, ciao. Federico.
1: Ciao.
4: Io sono uno di quelli che chiede scusa se capisco di aver sbagliato. Una persona che se ha sbagliato, oggettivamente valuto la situazione e... so chiedere scusa.
0: Dovrebbe, però devi capire così. Se ha sbagliato realmente.
1: Ma se gente poi lo capisce non chiede scusa uguale.
5: Buongiorno ragazzi, sono Anna.
1: Ciao.
5: Partendo dal presupposto che ho quasi sempre ragione, quindi è difficile che io mi scusi.
1: Quindi lei stessa, non posso scusarmi, non sbaglio mai.
0: Dai.
6: Io chiedo subito scusa solo se una persona di cui ho stima, altrimenti che vadano da...
1: Cioè,
6: avanti.
0: C'è anche
6: ciao,
0: questa
6: Italia.
0: Come componente.
1: L'ha finita la frase, che vadano a darvi anche con la C, perché è vero, vabbè, è vero, se non ho stima non mi scuso.
0: Le scuse si fanno a prescindere se vuoi essere integerrima, ecco.
1: Quello
0: diciamo
1: sì,
0: così.
1: Però restiamo sempre dell'idea che secondo me se non ti stimo non ti chiederò mai scusa.
0: Arriva Lizzo!

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss, kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Kiss, kiss.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, ma perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io.
8: Ok, socia.
7: ACI.

0: Cedrata 3, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata 0. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss.
3: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Kiss, kiss.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Fleming, Copa Paranoia.
1: Voilà.
0: Samurai J. Bon. Allora, grande. A proposito di imparare a chiedere scusa, e molti di voi ci stanno dimostrando che sono delle persone sagge, veramente bravi.
1: No, diciamolo, dice Gandhi, che è il codardo non chiede scusa, però è una forza, ci vuole tanta forza per chiedere scusa.
0: Allora, c'è questo gesto della nazionale giapponese che conferma quello che hai appena detto.
1: Eccolo.
0: Al termine dell'incontro perso con il Brasile per 2-1 al 95esimo, dopo essere stato in vantaggio per gran parte della partita di Giappone,
1: che mi sarei incazzato tantissimo. Invece,
0: tra le lacrime e la delusione, i giocatori e il commissario tecnico Muriyasu si sono presentati davanti ai propri tifosi e hanno eseguito un profondo inchino in segno di rispetto e di scuse per l'eliminazione.
1: E nel frattempo sul Kiss TV 158, chi sta guardando in questo momento sta vedendo,
0: esatto,
1: sono tutti lì,
0: guarda,
1: e fanno l'inchino. È doveroso,
0: pazzesco,
1: è una
0: pazzesco
1: loro tradizione, però dopo
0: si
1: una sconfitta.
0: Si chiama il Saiki Irei, che è un saluto formale, solenne e di sincero pentimento. Poi ci sta l'esaku, loro si inchinano sempre, che è il saluto di
1: è un
0: saluto.
1: Madonna la schiena.
0: E poi c'è l'Alkieirei, che è quello più solenne, buongiorno. Quello che facciamo noi quando andiamo dal nostro editore.
1: Sì, che quando esci però, quando che devi ringraziare e salutare.
0: Grandi
1: però,
0: giapponesi.
1: Che lezione,
0: che
1: ragazzi.
0: Che
1: da quel punto di vista possiamo solo che imparare.
0: È vero.
1: Pensa l'Italia dopo Italia Bosnia, squalificati tutti sotto la curva a far l'inchino. Restate inchinati così che arriviamo.
0: Smash Mouth!

0: ogni tanto. Prima
1: estivo.
0: Abbiamo sentito come si chiede scusa in Giappone con l'inchino dei Saikirei, e però anche in altre parti del mondo ci sono delle tradizioni per chiedere scusa, no?
1: Ognuno c'ha la sua, l'importante è chiederlo quando hai torto e quando è giusto farlo.
0: In Corea del Sud è comune accompagnare le scuse anche lì con un inchino, mentre chi è più giovane tende ad inchinarsi più profondamente davanti a una persona anziana, capito?
1: No, lo fa solo perché fisicamente può, un anziano se si piega dopo un tot si spezza.
0: In Cina invece le scuse sono spesso espresse con toni molto misurati, gesti di rispetto, ma la regola è non essere troppo plateali per evitare di mettere in imbarazzo
1: l'altra persona,
0: a chi si chiede scusa.
1: Vedi?
0: In India uno dei gesti più significativi è unire i palmi delle mani nel tradizionale, come si chiama?
1: Namaste. Si mette la mano così, da palmo contro palmo, e ci si piega.
0: E ci si
1: se sei italiano muovi il namaste e significa ma ti devo chiedere scusa. Basta muoverlo avanti e indietro.
0: In Thailandia invece il saluto vai, mani giunte leggere inchino, viene utilizzato anche per accompagnare scuse davvero. Piega molto di più, capito?
1: Quando ti chiedono scusa ti devi piegare. Se io ti chiedo scusa, tu piegati.
0: Anzi, fai una cosa, cominci a piegare. Dai.
1: No, chiedo scusa.
2: Good morning, Kiss Kiss. Good morning! L'unico programma che combatte le fake news. Good morning! E alimenta il buon umore. Good morning!

0: Geppetto, sai che hanno fatto?
1: Cosa hanno fatto?
0: Hanno preso una canzone dei millennial, sì, e l'hanno trasformata in una canzione per la Gen Z.
1: Ah, hai capito. Hanno preso la zampa d'elefante e gli hanno fatti i tagli sulle ginocchia.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Però senti qua che canzoncina, ci rinfreschiamo, che sono Benji e Fede, Alex Britti, viva

0: basta.
1: Viva la vasca, Benji e Fede, Alex Britti, New Kiss.
2: Facciamo una vasca?
1: Allora,
2: sì.
1: È ritornato l'anticiclone e vuole il parcheggio suo personale. Ha detto.
2: Un attimo, allora. Saccatura, venga, venga, dietro, dietro. Nel frattempo, ascoltiamo gli amici del meteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica torna a rafforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo un miglioramento del tempo. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente su gran parte del paese, condizioni più instabili su Basso Tirreno e Sicilia, con possibilità di rovesci. Col passare delle ore non sono attese grandi variazioni, sole prevalente ovunque, con qualche rovescio solo sul Basso Tirreno. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 23 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
4: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss Kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Yes, yes. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
11: Yes, yes.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere, Calciolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Kiss, kiss! Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Kiss, kiss.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
17: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
16: Questo finché non passi a euro.
18: E allora tutto diventa più...
16: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Yes, yes. Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
20: Kiss Kiss!
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa è Radio Kiss Kiss, 9:47 del mattino.
1: Esatto.
0: Chiedo scusa perché mi ho rubato 10 secondi.
1: Lo vedi, la giornata delle scuse oggi.
0: Sempre a proposito di scuse, da Viterbo arriva questa notizia che sembra il copione di una commedia teatrale.
1: Ma guarda, secondo me potrebbe essere tipo i soliti ignoti 2.0 anche, però è bello.
0: Allora, qualche sera fa nel quartiere, gli amici del capoluogo di provincia laziale lo sanno, il quartiere di Pilastro, una donna è rientrata a casa dal lavoro e ha trovato tre uomini a volto coperto intenti a rovistare tre armadi, cassetti, insomma, erano ladri.
1: Saranno stirando o sono ladri?
0: Lei giustamente ha avuto paura, ha incominciato a gridare e il ladro, calmi, signore, si calmi.
1: Ma
0: si
1: non
0: calmi.
1: È successo niente. Non è. Calma.
0: Allora, le chiediamo scusa perché abbiamo sbagliato casa. Ecco, quindi non era questa la casa, ci siamo resi conto. E la donna è rimasta. E hanno incominciato ad andare verso la porta. Come
1: rinculando così, andando indietro piano piano, chiediamo scusa.
0: Infatti, uno di loro ha alzato le mani, ha fatto un inchino e si sono andati via. Sai come gli ospiti quando vanno via? No, ce ne dobbiamo andare.
1: Ma guarda, ora scusa, ma c'ho la macchina in terza fila, c'ho il bambino di qua e di là. E la cosa bella sono stati gli unici che non hanno mangiato la pasta e fagioli, la pasta e ceci. Dopo.
0: Si sono dileguati. Inutile dire che la vicenda è diventata notizia della settimana, però le autorità invitano a non sottovalutare il caso perché nonostante i loro modi gentili i tre sono ancora a piede libero e stanno cercando la casa vera da
1: spalleggiare. Giusto, ecco, chiedere scusa a quello che volevi spalleggiare, altro che.
0: Però si sono scusati.
1: Vabbè,
0: bravo.
1: Dai, vedi. Tutti si sono scusati, dai.
2: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Italia quando torni al paese.
1: Mi faccio almeno prima un mese.
0: Bravo, a quello, quando si torna al paese c'è una sorta di come dire, rituale. Sì, è un rituale. Devi salutare tutti i parenti. Guai andare via dopo che sei, sei tornato al paese senza aver salutato tutti i parenti. Se la legano al dito.
1: No, ma in quel caso no, non servono neanche le scuse quando torni. Sei finito. Infatti, quando capita di andare nei paesini, tipo che hai solo un giorno, due, è come i topi, mi nascosto. Perché come no? Un giorno per salutare gli arrivi, uno per andare via, salti qualcuno, sei rovinato.
0: Però attenzione, vi diamo l'opportunità, sì. se avete delle scuse da fare, ancora non avete trovato il coraggio di farle.
1: Vai, approfittate.
0: Approfittatene, 347-490-0042, ve le impacchettiamo noi. Voi mandate un vocale, noi ve le impacchettiamo, sì. E fate bella figura, va bene?
1: Ma seria, stavolta quando ci vuoi tu. I've been sending drunk texts.

0: questa non è per cantare la canzone dei 24 Golden.
1: No, no.
0: Ma è, perché sta arrivando questa.
2: Sì, e lui era uno che chiedeva sempre scusa, fra l'altro. Il padre era inutile, sembra stato inutile, ma lui l'ha dichiarato.
0: Bravo. Marvin Gaye, sta arrivando una canzone che a volte lo diciamo, no? Sì. Uno quando è stressato dice... Ma non sai che ti ci vorrebbe a te?
2: Cosa?
0: Ci vorrebbe un po' di sesso. Hai capito?
2: Sì. Perché no? Sono una delle poche volte che sono d'accordo totalmente con te. Ma
0: perché
2: come?
0: La cura dell'amore, il sexual healing, risolve un po' tutti i problemi a volte, capito? Anche le scuse.
2: È la voce di Marvin Gaye, però.

0: Una bella sexual healing ci vorrebbe, capito?
1: Beh,
0: metterebbe tutti in pari, capito? Marvin Gaye 1982.
1: E questo è Good Morning Kiss Kiss. Guarda la nostra Carolina che oggi non ha detto che ancora non sa se fa la bufala o meno, si scusa,
0: si scusa.
1: Ma noi la facciamo perché? Ugualmente
0: perché?
1: E forse ha da fare, deve andare con gli annutoli. Ah, allora, che c'è la sostituta nel caso,
0: no,
1: se non
0: no,
1: dovesse
0: no.
1: fare in tempo.
0: No, se però non c'è la Carolina io non
1: si fa?
0: No, non si fa.
1: È una scusa questa per non farlo.
0: Arriva il sostituto, c'è il sostituto.
1: Oh, il Maria!
0: Il giaguaro, chi è?
1: No, questo è il bufalo! Che belle imitazioni!
0: Il bufalo che
1: ruta! Quale imitazioni! Signore, tanto preparatevi!
0: 347-490-0042, questo è il numero da memorizzare per giocare, ma adesso...
1: Yeah.
0: Talk to you!

0: comincia a diventare una di quelle canzoni che ogni DJ ogni tanto dovrebbe passare. Stiamo parlando di Another con Talk to You, ma adesso è il momento
1: caccia alla bufala.
2: Ci ha fatto lo scherzetto, ci ha fatto Carolina. No, ci ha chiesto scusa per lo scherzo. Ma rimandaci il bufalo, dai. Il bufalo, tuo marito. Mamma che tremenda. Perfetto, allora. Devi smettere di fare le imitazioni. No, fa l'imitatore.
0: Questa cosa che è cringe, vai. È cringe. Vabbè, poi te lo spiego mercoledì prossimo.
2: Vai, vengo. Siamo pronti, caccia la bufala. Tre notizie, una è una bufala. Voi, quando Giannini vi dà la via, mandate il messaggio. Esatto. Qual è la bufala, secondo me? Rischiate di vincere.
0: Il più veloce, la più veloce oggi vince. I gadget estivi di Radio Kiss Kiss. E dentro ci mettiamo le nostre scuse perché non saranno estivi.
2: Vabbè. No, perché non saranno proprio gadget, solo la scatola. Quindi, notizia numero uno. Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Reports rivela che le giraffe potrebbero essere capaci addirittura di un rudimentale calcolo matematico.
0: Pensa un po', Carolina.
2: La giraffa, la Carolina fa per le equazioni. Le giraffe hanno 2 più 2, 4. Ci arrivano. E la dimostrazione è stata fatta dai ricercatori dello zoo di Barcellona. Stanno a fare degli esperimenti con dei pezzi di carota, poi li coprivano. Quasi il 70% dei casi la giraffa ha scelto dove c'era il numero maggiore di pezzi di carota. Penso. Loro dicono che sia matematica. Secondo me a me sembra logica. Ma vedete, mangio qua che ce n'è di più. Però, notizia numero uno.
0: Notizia numero 2, una vettura costruita con quasi 300.000 pezzi Lego ha stabilito il nuovo record mondiale di velocità per auto Lego guidabili, raggiungendo i 111 km all'ora sul circuito di Goodwood in Inghilterra. Per assemblare l'auto in scala reale sono state necessarie 9.400 ore di lavoro. Il risultato è talmente realistico che in movimento si distingue a fatica la macchina costruita con le costruzioni dall'originale, se non fosse per il rumore molto meno potente. Ma che mi sembra più veloce della mia, capito?
2: Praticamente
0: notizia numero 2.
2: Notizia numero 3. Un negozio di giochi, vedi, a proposito dell'Oregon, ha annunciato la sospensione di tutti i tornei di Risico per una settimana a causa di gravi problemi di igiene tra i partecipanti. Secondo il comunicato pubblicato da questo canale Instagram del negozio, ha detto che i bagni danneggiati, recensioni troppo negative, perché abbiamo ricevuto tante lamentele da clienti che non partecipavano alle gare di Risico, lamentandosi un odore sgradevole che arriva dalle stanze del Risico.
0: Mamma mia, che...
2: Quanto tempo sono dentro lì a giocare? Da mesi! Notizia numero 3. E mentre Giannini prepara il via e aspettate il suo via, qual è la bufala secondo voi? La numero uno, gira e rigira, care e ricare la giraffa. O la numero due, pensavamo ai cerchi in Lego noi. O la numero tre, chi non risica, puzza.
0: Vabbè. E allora pronti, partenza, via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando, è la bufala.

Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Paradiso su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è una cosa di cui vi pentite, un treno che vi è passato davanti e che non avete preso, eccetera eccetera, ce lo state raccontando, continuate a farlo perché sono curiosa anche di condividere quello che è stato un treno passato per me che non ho colto assolutamente, quindi potete raccontarcelo al 347 490 0042, come ad esempio Valentina che dice: a 18 anni ho ricevuto una proposta di fidanzamento serio che ho rifiutato perché non mi fidavo affatto di quel ragazzo. Beh, quel ragazzo oggi gioca in una squadra di calcio di Serie A. Mazza, oh, tornando indietro forse ti saresti lasciata più andare, più che altro se ti piaceva e soltanto perché non ti fidavi, non hai vissuto quella relazione. Più che altro il risentimento potrebbe essere per quello, per non aver vissuto affatto quell'emozione.
1: Le pause migliori durano 2 ore. Mi piace. Mi piace. Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di

0: Forno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza,
7: a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss, kiss.
12: Quante cose al mondo vuoi fare?
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova cedrata zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
15: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
18: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Beh, allora, rimorsi, pentimenti, treni che avete visto passare e che ora prendereste magari al volo, sentiamo.
1: Ciao Marta, dell'Ista Reggio Emilia. La mia occasione persa è stata nel 2014 quando sono venuti gli One Direction in Italia.
0: Oh, la Peppa. Siro,
1: e io ero incinta, avevo 22 anni, la prima gravidanza, ho avuto paura e non me la sono sentita di prendere i biglietti. Quando quel senno di poi ai concerti incinta ci si può andare benissimo e non succede nulla.
2: Marta, buongiorno, Alex da Bergamo.
0: Ciao.
2: Più che un'occasione è stata una scelta. Avrei dovuto andare all'Istituto Alberghiero di San Pellegrino, provincia di Bergamo, perché io amo la cucina, ma in quel periodo i miei avevano appena ritirato un negozio già avviato e ho fatto la scelta di stare lì con loro, dare una mano, e ho perso il treno.
0: Ragazzi, è così, a volte sono scelte proprio ponderate, però magari non si hanno anche gli strumenti necessari per poter prendere la decisione giusta. Mazza, ma qui si balla, è vero che è venerdì, però alziamo un po' i BPM. 2011, Alexander Stan con Mr. Sex.

Maroon 5 su Radio Kiss Kiss. Allora, parliamo di orgoglio italiano e quando parliamo di orgoglio italiano parliamo anche del nostro amatissimo bidet, esattamente. Allora, perché è stato pubblicato sul Washington Post con la firma della dottoressa Trisha Pashricha, una cosa del genere, ecco, gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School. Cioè, è stato pubblicato questo articolo in cui si parla proprio del nostro bidet. E in questo articolo gli americani potevano liberamente porre delle domande riguardo il nostro bidet, a cui lei rispondeva per far luce su questo strano oggetto. Che cosa avranno mai chiesto gli americani? Ve ne parlo tra pochissimo, perché intanto, a proposito di America, c'è Beyoncé.

0: Buck it up.
1: Capite adesso, pronti anche per una bellissima novità, un legame così profondo che addirittura fonde il DNA di due persone, una metafora per raccontare proprio di, della profondità di un rapporto. Loro possiamo dire coppia pazzesca, Gabri Ponte e Jovanotti insieme per DNA.

0: DNA.
1: Gabri Ponte Giovanotti, DNA, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel pomeriggio ancora qualche rovescio sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo dominante altrove. In serata e nella notte i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Massime in calo tra 30 e 33 gradi al nord, tra 26 e 34 al centro, tra 25 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it. Kiss kiss.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg. E paghi a tasso zero.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
11: Kiss kiss.
3: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss
10: Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
12: e alle nostre vacanze romane,
13: anche se non siamo a Roma.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Runaway su Radio Kiss Kiss. E allora completiamo questo argomento. Allora, abbiamo parlato di bidet, perché? Perché è stato fatto un articolo molto lungo pubblicato sul Washington Post, in cui gli americani potevano fondamentalmente fare delle domande in cui chiedevano varie cose per capire come funzionasse in effetti il nostro amatissimo bidet. Cosa hanno chiesto? Ma delle cose incredibili, del tipo: ma mi si sporcano le mani usando il bidet? Ma perché? Ma perché? L'hanno chiesto in tantissimi. L'acqua viene dalla tazza del water, è acqua sporca, ma perché? Ma perché? Poi ancora, l'acqua schizzerà dappertutto e allagherà il bagno? Anche questo, perché evidentemente loro non sanno proprio come sia la come è fatto sto bidet, e quindi giustamente immaginano questo getto d'acqua che improvvisamente allaga tutto il bagno. E poi, per completare, domanda delle domande: come ci si asciuga dopo? Ma secondo te come ci si asciuga dopo? Vabbè. Insomma, avrà

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quanti al mare, quanti in spiaggia, grazie ad Elena che ci ascolta tramite l'app di Radio Kiss Kiss proprio dalla spiaggia. E a proposito di app di Radio Kiss Kiss, se non l'avete scaricata ancora fatelo subito per portarci sempre, comunque e ovunque con voi. Ozark Harry, questa è I'm Your Sacrifice. Something.

bella, I'm Your Sacrifice. Adesso pronti anche per il nostro momento history. Ma che sentimento meraviglioso, la gratitudine, perché quando ci sacrifichiamo, quando rinunciamo a qualcosa, quando facciamo i salti mortali per una persona, per renderla felice, ecco, quella fatica smanisce nel momento in cui quella persona dice un semplice grazie. Questo è semplicemente, soltanto che qualcuno spesso se ne dimentica. Godiamoci questa canzone straordinaria 1998, Alanis Morissette con Thank You, il nostro History Kiss.

Alanis Morissette, Thank You 1998, il nostro History Kiss. Radio Kiss. Sarete mica dimenticati che il venerdì c'è la geolocalizzazione. Tra poco sceglieremo chi geolocalizzare, come vogliamo capire di dove siete soltanto ascoltando la vostra voce, quindi vi chiederò di farcela ascoltare dicendovi quello che vi pare. Ci potete raccontare qualsiasi cosa, vi spiego tutto tra poco. Intanto saluto Andrea Cimino che torna a casa insieme a Marlena, forse, non lo so. Era bruttina questa. Saluto anche Giovanni Imperatore e si parte, si riparte, non ci fermiamo mai con la musica più bella. Subito i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

Dance the Night, Dua Lipa su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella come sempre. Il venerdì c'è la geolocalizzazione, quindi adesso scegliamo chi geolocalizzare. La geolocalizzazione oggi è tramite la vostra voce, cioè noi cercheremo di capire di dove siete, di quale zona d'Italia, solo ascoltando la vostra voce, quindi la vostra inflessione dialettale. Questo vuol dire che non dovete parlare in dialetto in italiano, ma dovete far sentire la cadenza, ok? Cosa dovete fare adesso? Dovete inviare un messaggio audio al 347 490 0042, in cui ci dite il vostro nome e poi quello che vi pare, cioè ci potete raccontare dove siete in questo momento, cosa farete questa sera, se vi siete innamorati di qualcuno, se state soffrendo, non lo so, di cervicale. Ci potete raccontare qualsiasi cosa, quello che vi pare, basta che ci facciate ascoltare la vostra voce registrando una nota audio che dovete inviare adesso al 347 490 0042. Mi raccomando, belli energetici.

0: eccoci qui pronti, sono arrivati tanti messaggi, tante persone che hanno voglia di essere geolocalizzate. Allora dovete essere attenti, intanto ricordiamo anche che ci sono in palio i nostri meravigliosi gadget, ma io vi faccio ascoltare la voce di Peppe, di Beppe. Beppe,
1: buongiorno, sono Beppe.
0: Sì,
1: Beppe, no, non mi sono innamorato di nessuno, ma sono
0: peccato
1: con mio figlio. Ah, in questo momento innamorato di lui.
0: Oh,
1: sto tornando, stiamo tornando a casa.
0: Allora, vi ho fatto ascoltare la voce di Beppe. Secondo voi, Beppe, ascoltando così un po' la sua inflessione dialettale, di quale zona d'Italia potrebbe essere? Allora, provate con la regione, ma chiaramente noi preferiremmo che voi indovinaste addirittura la città da cui proviene Beppe. E poi, super premio, premio plus per chi riesce ad avvicinarsi anche alla sua età. Secondo voi, ascoltando la sua voce, quanti anni potrebbe avere e di quale regione italiana è il nostro Beppe?
2: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
3: Mi piace.
2: Mi piace dalle 12 alle 14.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

0: Chi schissa te, che ti impegni tanto per imparare la pittura e oggi hai dipinto un tentativo. Chi schissa te, che il tuo motto è meglio tardi che mai e infatti fai sempre aspettare i tuoi amici. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Number con Potential su Radio Kiss Kiss. Allora, io già mi sono affezionata a Beppe. Ecco, facciamo un recap. Stiamo provando a geolocalizzare Beppe soltanto ascoltando tramite la sua voce, no? E tramite la sua inflessione dialettale. Qualcuno ha provato a indovinare.
1: Kiss Kiss a tutti. Ciao, ciao Marta. Secondo me Beppe è di Como ed ha 68 anni.
0: Assolutamente no, no.
2: Per noi
0: no.
2: Giuseppe ha 34 anni ed è di Catania.
0: Catania, no, no, no, no, neanche sull'età.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Loredana.
0: Ciao,
3: e secondo me Beppe vive in provincia di Cosenza e ha 40 anni.
0: Allora, non ci siamo ancora né sull'età né per quanto riguarda chiaramente la località. Allora, proviamo a farci dare qualche indizio da Beppe, ascoltate.
4: Ti do qualche indizio?
0: Sì.
4: Non vi parlo di dolci o di piatti tipici perché sarebbe troppo semplice. Ah. Vi dico che nella mia città c'è una meravigliosa basilica che si chiama di Santa Croce.
0: Santa
4: Poi
0: Croce.
4: Vi dico che, a proposito della mia età, sono come faccio a dirvelo?
0: Non lo so.
4: Sono più vicino ai mondiali vinti nell'82 che a quelli del 2006.
0: Ok, diciamo che nella sua età c'è anche un... Allora, la sua età inizia con un numero pari. Ho detto troppo? No, si poteva dire sta cosa. Ok, allora provateci ancora. Vi ha dato due indizi. Uno riguardo appunto la regione, la città in cui vive nello specifico, e un altro invece riguardo l'età. Quindi provate ancora a geolocalizzarlo al 347 490 0042. Di dov'è Beppe e quanti anni avrà?

Ma adesso andiamo direttamente a Napoli perché lui è un artista campano. Sto parlando di Settembre, che arriva con una novità bellissima, una canzone che racconta del passaggio dall'amore all'indifferenza dopo la fine di una relazione. Settembre, appunto, con 2 settimane, il nostro new kiss.

0: Meraviglioso settembre, due settimane, il nostro New Kiss. E adesso torniamo da Beppe. Sarete riusciti a geolocalizzare il nostro Beppe? Anche perché vale la pena andarci da Beppe, ve lo dico subito.
1: Beppe è di Firenze e ha 62 anni.
0: No, non è di Firenze, anche se molti avete scritto che è di Firenze. No, assolutamente.
2: Allora, il signore che abbiamo sentito Beppe, ha sì, 61 anni ed è di Lecce. Io sono Giorgina, in provincia di Lecce, Melendugno.
0: Sì, e l'età?
3: Bravissimi, complimenti, avete indovinato. Sono Beppe da Lecce e ho 61 anni.
0: Ma bravi, bravi, complimenti a questa signora meravigliosa che indovina anche l'età. Appunto aveva scritto, ha 61 anni, quindi direi che si aggiudica assolutamente i nostri gadget e noi facciamo i bagagli e ce ne andiamo tutti a Lecce.
4: Radio Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
4: Kiss, kiss.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, ma adesso parliamo di Kiss Kiss Way, perché dopo aver attraversato l'Italia intera il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale con degli artisti pazzeschi. Chi ci sarà? Beh ragazzi, Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Marco Masini, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Mr. Rain, Pinguini Tattici Nucleari, potrei continuare all'infinito ragazzi, trovate tutti i nomi di tutti gli artisti anche sulle nostre pagine social. Ma se volete vivere questa esperienza esclusiva, visto che i biglietti sono sold out, ma potete ancora partecipare, basta venire il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'Area Pit per un live show veramente pazzesco, quello di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info le trovate su kisskiss.it. ricordiamo che i posti sono limitati ma l'ingresso è assolutamente gratuito e noi siamo pronti per vivere questa magia del Kiss Kiss Way. Yes!

piglia io, però anche no, su Radio Kiss Kiss. Io ho dei problemi con il microfono, ma fatemi salutare Rosy che anche oggi pranza in nostra compagnia. Pronti per voi, Marco e Raff, tra pochissimo. Prima ci godiamo questa qui, Marlon Rudette.

0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi, ce l'abbiamo fatta. Ciao Marco, tutto bene?
1: Ragazzi, voi non potete capire, ma Marta oggi sembra Shakira, che secondo me adesso va negli Stati Uniti a cantare l'inno mondiale, dai dai.
0: Ma magari ragazzi, con tutto il bene e il rispetto che ho per voi, ma non sarei qui, credo. Se fossi Shakira non sarei qui.
1: Abbiamo Marta Shakira, Raf Maluma, io che faccio? Fatemi capire.
0: Il malamente. Vi lascio con Marta.

0: Giovanni Gioschi, imperatore e il professore in regia. Noi siamo Marco e Raf, puntata di oggi, piccolo spoiler, dedicata alla carta igienica.
1: Sì, vabbè, detta così, un attimo, cioè dedicata in generale alle spese, no? Perché in realtà è arrivata dagli Stati Uniti, non arrivano solo notizie inerenti al mondiale che si sta giocando lì,
0: ma anche sulla carta igienica.
1: Perché evidentemente negli Stati Uniti spendono molto di più in carta igienica rispetto agli italiani.
0: Gli americani spendono

0: La puntata di oggi abbiamo deciso, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, di dedicarla alle spese mensili e non solo, le spese che abbiamo tutti quanti.
1: Sì, perché in realtà è arrivata questa notizia dagli Stati Uniti d'America, come abbiamo accennato prima della sigla, dove gli americani, pensate, spendono $182 all'anno per la carta igienica.
2: Quanto? Vuoi dire
1: $182 all'anno a persona.
0: Solo per la carta igienica. Immaginatevi l'America quanto è grande, immaginatevi l'America, sì. Gli americani quando entrano e decidono di spendere, quando poi magari hanno l'estratto conto e scoprono quanti soldi spendono per la carta igienica.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss. Ciao. È normale che ne consumino più, sono anche il doppio più grossi di noi.
1: Bravo, sì.
0: C'è un po' di body shaming nell'aria.
1: Ah, no, il doppio più grosso. Ah, io pensavo il doppio come, diciamo, per popolazione, ma oltre, anzi più del doppio, ma oltre quello, perché in realtà il dato è che in Italia spendiamo circa €25 a persona all'anno.
0: Facciamo schifo noi italiani, €25 solo.
1: Che rispetto ai $182 è veramente una cifra
0: abissale. Vergogna.
1: Ma Raf, sai perché?
0: Vergogna.
1: Perché in realtà noi abbiamo il bidet. Tu dirai, Marco,
0: il bidet ce l'hanno tutti.
1: Ma c'è comunque un passaggio.
0: Nel 2026, cioè, dire che ci sono strutture o ci siano paesi che non abbiano il bidet, no,
1: anche aspetta,
0: meno.
1: Non hai capito il mio passaggio. Cioè, il passaggio è water, carta igienica, bidet. Se noi spendiamo meno, attenzione qui alla scienza,
0: butter,
1: spendiamo meno in carta igienica,
0: direttamente bidet.
1: Capisci perché spendiamo meno? Oltre al fatto perché siamo di meno, proprio come persone. E probabilmente qualcuno l'ascolto fa esattamente la stessa cosa. Cioè dal water passa al bidet, cosa che negli Stati Uniti no, perché in realtà dal water passa la carta igienica. Ciao mamma, grazie.
4: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao. Ciao.
4: Noi abbiamo appena comprato la carta igienica.
1: Perfetto.
4: Spendiamo circa 7 euro, 8 euro al mese.
0: Bene, ti ringrazio. Grazie. Bene. Per averci coinvolto con

0: Ciao Marco, ciao Rafa, ciao. Non è che siamo solo più stitichi.
1: Stitichi.
2: Come porchi.
3: Probabilmente stitichi. Sì. Probabilmente sì, perciò andiamo sul risparmio della carta igienica.
0: Stitichi.
3: Sicuramente sì. È una scrofa.
0: Stitichi.
3: Sì, confuso. Comunque sì, probabilmente potrebbe anche essere quello. Adesso non lo sappiamo. Sicuramente sappiamo che in Italia cerchiamo di risparmiare sulla carta igienica. Da qui la domanda del giorno in dedichissima.
2: Sì, puntata di oggi dedicata al risparmio. Esatto. La domanda è questa: su cosa cercate di risparmiare?

0: di risparmiare qualcosina.
1: Ma dal mutuo è impossibile.
0: I vestiti.
1: No,
0: quello
1: il mutuo
0: è,
1: nel senso tu.
0: E quello devi pagare. I vestiti, stavo dicendo, ad esempio, io cerco di risparmiare e cerco di non comprarli i vestiti, o quantomeno di comprare i vestiti quelli che non sono troppo di marca, in modo tale che anziché spendere 60-70 euro per una camicia, vado in un negozio un po' più modesto, un po' più tranquillo, ne spendo 20 e ho risparmiato tanti soldi.
1: Molti italiani, per esempio, vanno sul risparmio della spesa, cioè fanno il 3x2, vanno al supermercato quando ci sono le offerte e via dicendo, mettono la benzina quando scende di prezzo. Io per esempio vado sul risparmio, cerco di non comprare troppi orologi, ho una grande passione, li comprerei tutti, li guardo, dico bello, e poi me ne torno a casa.
0: Tu pensa alle famiglie che ascoltano Radio Kiss Kiss, oppure chi da poco lavora e quindi magari chi sta cercando di comprare casa, chi ha il fitto dell'auto, oppure chi ha comprato un'auto, oppure chi ha il fitto della casa. Bisogna risparmiare, è una cosa che facciamo tutti quanti.
1: Tutti, certo.
0: E allora su cosa risparmiate, o meglio su cosa provate a risparmiare, aspettiamo le note vocali
1: qui in diretta su Radio Kiss Kiss al 347 490 0042.

0: faccio crescere in quella direzione, ti dico non hai motivo di essere geloso, cioè ci litighiamo anche, ma ti faccio capire in maniera costruttiva che non hai motivo di essere geloso, abbiamo risolto
1: e siamo d'accordo. Se ma se io non già non faccio niente per cui tu non debba essere geloso, per cui tu debba essere geloso,
0: ma la gelosia è razionale, non è mai una cosa.
1: Eccolo, e tutti chi è?
2: Lo speaker mangi beh. E non capisci niente.
0: Ma come ti permetti? Ma scusa, ma chi è? Ma chi li fa entrare questi soggetti? Scusatemi. Ma come si permette?
1: Vedi, vedi, arrivano messaggi che dicono tanto.
0: Che non riusciremo a sentire.
1: Non è vero, perché guarda, che sai che dicono?
0: Che dicono?
1: Bravo, Ciro.
0: Ma non è vero che dicono.
1: Aspetta qua, vai.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per

0: Lo sport italiano.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Yes, yes. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official media partner Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Yes, yes.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
10: Yes, yes.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Yes, yes.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Sta bene.
1: La roscia che infiamma tutto e anche l'estate 2026.
0: Signore, è arrivato in reverse.
1: Eccolo
2: reve, là. Reverse al contrario. Reverse il contrariato.
1: Ragazzi.
0: Non sentivo questa sigla da troppo tempo.
1: In un programma di 3 ore, 3 sigle, una peggio dell'altra. Ma perché?
0: Ma tu non capisci niente. Tu devi tornare a vendere i cartoni come facevi una volta.
1: Va bene. Che cosa succede nel reverse?
0: Vi facciamo sentire una canzone è famosissima, ma al contrario è molto presto a indovinare la canzone.
1: Vai, sentiamo la regia.
0: È facilissima, dai. Dai, è proprio facile.
1: Sai che? Sembra sembra la canzone dritta ma più lenta. 347 490 0042. Non è una hit di questi giorni.
0: No,
1: però
0: no,
1: è una
0: però
1: grande
0: lo è
1: hit.
0: Stato
1: hai voglia. Aspettiamo i vostri messaggi per il reverse.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Non mi devi camminare dietro che mi metti ansia, perché poi mi dai i colpetti nei fianchi.
2: Come piace a noi.
1: Allora, il Reversa, il gioco che vi permette di ricevere in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss, ma solo se siete velocissimi a rispondere. Chi avrà indovinato la canzone? Io dico già, non sono arrivati. Sbagliati ce ne sono.
2: Qualcuno, ma pochissimi, veramente pochi.
1: Sbagliati, tutti quelli che l'hanno beccata l'hanno anche cantata.
3: L'infinito di Raff.
1: No, che
2: ma quale infinito di
1: A parte
2: Raff?
1: Che è l'infinito di Marco e Raff.
2: Odilo, ma perché fa queste gag che non fanno ridere nessuno?
1: Andiamo avanti.
4: Buonasera Radio Kiss Kiss.
2: Sì.
4: Secondo noi la canzone al contrario è Il tempo delle cattedrali, Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.
2: Ma guarda, aveva proprio quel groove lì, sicuro.
1: Sentiamo ancora, vai.
5: Fatti bravo la bambola.
1: No, ma questo l'hai riciclato, ma dai, non è vero.
2: Lo so, riconserva.
6: Massimo da Certosa di Pavia.
2: Sì.
6: Ma

0: Che meraviglia, ma non possiamo sentirla tutta, scusa.
1: Mamma mia, che pezzo, ragazzi, questi erano i pezzi.
0: Poi uno dice i tormentoni, le hit, ma questa roba qui
1: è primavera.
0: Tra poco, seconda manche del reverse.

0: Ma fammelo dire, ma lui sei poco elegante, regia, cioè non puoi richiamarci così.
1: Cioè, allora vi faccio sentire come ci ha chiamato all'attenzione quando mancano 5 secondi.
0: Come ha detto? Ma Peppe Maradona! Ma poi con una canzone raffinata come

0: Parbleu, parbleu.
1: Comunque i francesi si complicano un sacco la vita. Cioè, per dire ombrello devono dire parapioggia, capito?
2: Parapioggia, certo.
1: Parapli.
2: È una cosa composta. Prova
1: una bella canzone sentita un attimo prima della seconda manche del reverse che sta arrivando per darvi la possibilità di ricevere il regalo i gadget di Kiss Kiss. Ma
2: canzone di un cartone animato.
1: Exactement, mon ami.
2: Cartone allora, animato che ha fatto la storia, attenzione.
1: Ha fatto la storia, sì. hai voglia. E tra l'altro, mi raccomando, velocissimi a digitare il 347 490 0042. Sentite.

0: voglio dire, abbiamo finito? Oh, che la sentiamo tutta, scusa.
1: Ah, scusa, allora, ma perché era così bella?
0: No, era è bella, però sentita dritta, al contrario, un po' fastidiosa. Però voglio dire, se io non avessi saputo qual è, perché lo so,
1: avresti detto, avuto difficoltà.
0: Secondo me sì, dai.
1: No, però stanno arrivando, eccoli.
0: 347-490-0042. Qual è la canzone del cartone animato della seconda manche del Reverse?
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09€.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a euro.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
10: Kiss

0: ma cos'era? Runaway al rovescio. hai fatto il reverse.
1: Anche quando parla Ghello non mi sente.
0: Allora, abbiamo qualcuno che ha beccato la canzone del cartone animato per la seconda manche del reverse.
2: Sì, ma ho una sorpresa per te, amico mio. Una sorpresa, vai.
3: Dragon Ball Yoshimoto.
2: No, non è Dragon Ball.
0: Non è Dragon Ball. No, mi dispiace, sei proprio da un altro lato, vai.
4: Ciao, sono Teresa da Catania. Può essere Lady Oscar?
2: Potrebbe essere, ma non lo è.
0: No, non potrebbe neanche esserlo, se non lo è completamente diversa.
5: La canzone è Johnny è quasi magia di Cristina D'Avena.
2: Quella è una delle mie canzoni preferite, purtroppo non è.
0: Ma non era È quasi magia Johnny?
2: È uguale,
6: sì. Sono i puffi.
2: Ma che puffi? Non c'entra i puffi. Ida, per piacere. Comunque attenzione, perché avevo una sorpresa per te.
0: Vabbè, ancora un'altra, sentiamo.
7: L'uomo tigre.
0: Non è l'uomo tigre. No. E poi anche mi ha spezzato sul finale.
8: È lo Spank.
0: No. Ma poi con quanta apatia. È lo Spank. Se non vuoi rispondere, non rispondere. Questo è immancabile, il caffè della peppina. Benedetto chi ce l'ha inviato.
6: Salve, ragazzi.
0: Di nuovo.
6: Sono Ida di Grottolella.
0: Sì.
6: Per me Codrex.
2: Codrex.
0: Cos'è Codrex?
2: Da prendere mattina e sera.
0: Goldrake. Ma io, guarda, Ida
6: per
0: da
6: Grottolella. Per me Codrex.
0: Per me Ida da Grottolella deve diventare idola da Grottolella, perché è il mio idolo.
2: Codrex.
0: In assoluto. Ancora sentiamo.
9: Ragazzi, la canzone è Sanpei.

0: peli sulle gambe.
1: Però è quando i cartoni erano quelli belli e non si picchiavano
2: è
1: tra
2: genuine,
1: di loro.
2: È genuine.
1: Sì, sì, sì. Poi faceva spesso catch and release.
2: Non ho capito.
1: Lui, dico, Sanpei, faceva spesso catch and release.
2: Non ho capito che significa.
1: Ma come?
2: Cos'è catch, catch and release? Release?
1: Che pescava il pesce e poi lo ributtava in mare.
2: Ah, non lo sapevo.
3: Non so che ho visto la tua foto, sei troppo bella.
1: Dai, esatto, dai, ragazzi. Io
2: fare catch and release.
1: Dico che questa puntata di oggi, venerdì, può chiudere qui i battenti. Secondo me dobbiamo andare a riposare un po', vai.

0: chiudere qui, io non voglio.
1: No, no, dobbiamo chiudere perché ci hai ucciso, non ce la faccio più. È finita la settimana, basta!
0: È sempre mia la colpa. Vabbè, porto sta croce. Intanto, voi rilassatevi adesso, tornate a casa dal lavoro, dall'ufficio, godetevi il weekend, c'è Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss.
1: Sono d'accordo.
0: Grazie Pasquale Viola in regia. Ciao, ciao. Grazie Giovanni Imperatore, anche lì in regia TV.
1: Sì.
0: Oh, come sempre.
1: Alfio Battaglia, che ormai è un grande presentatore.
0: Ed Alfio e Ciro.
2: Tanti saluti a tutti gli radio.

0: finita l'ennesima settimana insieme dei Corrieri che continuano, reggono, la coppia resiste. Ciao a tutti da Rita, tra poco dopo le news per le ultime notizie dalla nostra redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Apriamo con la cronaca. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo che dall'ospedale israelitico sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Stando agli ultimi aggiornamenti, la cassaforte contenente le fiale del farmaco non presenterebbe segni di effrazione e sarebbe quindi stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere le sostanze sul mercato nero. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS. Le ipotesi di reato, furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Massima la preoccupazione anche nel governo, che ha disposto l'immediata convocazione di una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. È stata ribadita la necessità di assicurare il rispetto delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità e accertare il rispetto dei protocolli vigenti. Omicidio o suicidio in ospedale a Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 86 anni ha ucciso a coltellate la ex moglie di 67 anni che era ricoverata in gravi condizioni e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra del terzo piano del nosocomio. La donna era ricoverata per problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Cambiamo argomento. Il cancelliere tedesco Merz ha replicato alle nuove critiche del presidente americano Trump, che aveva definito ridicolo il livello della spesa militare degli alleati europei della NATO. Dopo un incontro a Berlino con i leader dei paesi baltici, Merz ha ricordato che Berlino è impegnata a raddoppiare il proprio bilancio della difesa entro 4 anni. L'Iran si blinda in occasione delle cerimonie funebri che inizieranno domani per la guida suprema iraniana. L'ayatollah Ali Khamenei, con un imponente dispiegamento di sicurezza, tratterà nelle altre città coinvolte nei riti di commiato. Ha annunciato lo schieramento di 65.000 agenti nelle province interessate per garantire ordine pubblico e sicurezza durante le celebrazioni. A questi si aggiungono circa 200.000 unità impegnate nel controllo delle principali arterie stradali. Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la Medaglia della Libertà in collegamento video con il National Constitution Center. Ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776, rivolto un messaggio agli Stati Uniti: come figlio di questa grande nazione mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America, affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace. Domani il Papa sarà a Lampedusa. Sport, tennis: Jannik Sinner accede agli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha regolato lo statunitense Brooksby con lo score 6-4, 6-3, 6-4. Calcio: da stasera le ultime 3 sfide dei 16esimi di finale dei mondiali. Si parte alle 21 con Australia e Egitto, a mezzanotte c'è Argentina a Capoverde, alle 3:30 Colombia Ghana. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Mancona, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie, e per oggi è veramente tutto, perché l'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Le 19 in punto di venerdì 3 luglio scatta ufficialmente il vostro weekend e inizia il viaggio verso sera più bello della settimana. Benvenuti a bordo, mettetevi comodi, inizia Portami a casa Kiss Kiss. Da adesso e fino alle 21 vi teniamo compagnia noi, e quando dico noi dico Pasquale Viola in regia ed io Rita Manzo, siamo in 3, di fatto siamo. Poi vi spiegherò un giorno. La musica più bella ce l'abbiamo e ve la offriamo generosamente. Oggi si parte con Billie Eilish, Tribalistas e subito Pinguini Tattici Nucleari. Radio.

0: prima Pinguini Tattici Nucleari, poi Tribalistas ed infine Billie Eilish per darvi il benvenuto a Portami a Casa Kiss Kiss. Oggi voglio stupirvi con effetti speciali, infatti il nostro appuntamento in via del tutto eccezionale oggi inizia esattamente così.
1: Green Kiss.
0: E apriamo la serata col Green Kiss grazie proprio a Billie Eilish che abbiamo appena ascoltato, e perché lei ha trasformato il suo ultimo tour mondiale in un modello di sostenibilità. La vera svolta logistica ha riguardato soprattutto la gestione dell'acqua, perché per eliminare oltre 133.000 bottigliine di plastica, chiaramente parliamo dell'intero tour, no? Billie Eilish ha imposto ai palazzetti di installare stazioni di rifornimento di acqua gratuite in tutte le aree, permettendo così ai fan di entrare con le proprie borracce riutilizzabili. Ha imposto menu totalmente vegetali nelle arene e ha persino vietato ai camion della produzione di tenere i motori accesi durante le pause. Una strategia a 360 gradi che vuole essere un valido esempio per l'industria dei grandi eventi dal vivo, proprio per far sì che anche i concerti diventino in qualche modo un veicolo di responsabilità sociale e aziendale su scala globale. Quindi un modello virtuoso, quello lanciato da Billie Eilish, che speriamo diventi presto lo standard per tutti i grandi tour internazionali.
1: Green Kiss. Green Kiss.

Blondina e Elettra Lamborghini su Radio Kiss Kiss. Facciamo una breve tappa a New York adesso, perché oggi è il giorno degli Swifties. Oggi è il giorno degli Swifties, pronti a festeggiare la loro regina. Il Madison Square Garden di New York, arrivano notizie straordinarie, è completamente blindato per l'evento dell'anno, e sto parlando del maxi ricevimento di nozze di Taylor Swift, tra Taylor Swift e la stella del football Travis Kelce. Sono attesi oltre 1000 invitati VIP, con la polizia di Manhattan che ha schierato persino i reparti speciali antiesplosivo per gestire il delirio dei fan all'esterno dell'arena. E c'è un rumor insistente che sta girando nelle ultime ore. Pare che i due in realtà si siano già sposati, e in gran segreto nei giorni scorsi, con una cerimonia privatissima. Quindi, se la notizia venisse confermata, il banchetto pubblico di oggi, diciamo, servirà solamente a dare impasto ai social i 1000 invitati VIP, no? Usati praticamente come figuranti di lusso per distrarre un pochino i paparazzi. Comunque, poi insomma, domani usciranno poi tutte le altre notizie, le foto, le immagini, il delirio. Siete con Radio Kiss Kiss, buonasera, benvenuti, venerdì 3 luglio, insieme fino alle 21, un abbraccio fortissimo da Rita che vi sta parlando, vi faccio sentire gli ex ambassador.

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Bex da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

Dracula, Tame Impala e Ginny delle Blackpink. Quando dici Dracula pensi subito al mantello nero, ai canini affilati, ai castelli in Transilvania, giusto? Invece il vampiro più famoso della storia a quanto pare si è trasferito in Australia e fa ballare tutto il mondo, perché Dracula è l'ultimo tormentone firmato appunto Tame Impala, progetto geniale di un certo Kevin Parker, che ha usato proprio il conte Dracula come metafora, secondo me geniale, pazzesca, sulla voglia di scappare dalla realtà e rifugiarsi nella notte per non far mai finire la festa. Dopo aver fatto vibrare l'Italia intera da nord a sud, la festa più travolgente dell'estate compie la sua ultima grandiosa tappa, precisamente a Pescara. Sto parlando proprio del Kiss Kiss Way, che è pronto per un gran finale che si preannuncia indimenticabile. Noi faremo di tutto per farlo essere indimenticabile. Segnate queste date sul calendario: venerdì 10 e sabato 11 luglio, Piazza della Rinascita si trasforma nel Play Village, il cuore pulsante del divertimento firmato Radio Kiss Kiss. E proprio al villaggio potete mettervi in gioco per conquistare l'accesso più ambito dell'anno, il famoso pass per l'area Pit. Quindi non perdete nemmeno un secondo di questa festa, correte subito su kisskiss.it per tutte le informazioni ufficiali. Yes!

Ed è proprio questo il ritmo bello del venerdì sera qui su Radio Kiss Kiss, Loco Loco Gordo per voi. È appena finita all'asta una collezione e voglio parlarvene, una collezione di rarissime registrazioni storiche dei Coldplay. E tra i vari nastri è spuntata anche una demo acustica del 1999 che la band aveva inciso per un film di 007 di James Bond. All'epoca però i produttori scartarono quel pezzo e scelsero un altro brano, molto bello peraltro, dei Garbage, The World Is Not Enough, pezzo da, insomma, da... dalle atmosfere molto intense. Comunque, tornando ai Coldplay e alla vendita all'asta dei loro primi pezzi, la notizia splendida è che l'intero ricavato di questa vendita andrà al 100% in beneficenza, il che francamente non mi stupisce, perché i Coldplay hanno praticamente inventato il concetto di filantropia applicata alla musica, visto che sono anni oramai che devolvono fisicamente il 10% di tutto ciò che incassano in cause umanitarie in ogni angolo del pianeta, quindi non è una novità. Coldplay e Rihanna ora su Kiss Kiss.

super hit del 2012 con i Coldplay, Rihanna, Princess of China, appena ascoltata su Radio Kiss Kiss. La cassa spinge forte con Gabri Ponte, la poesia viaggia come sempre a mille con il nostro Jovanotti. Questo è il loro nuovo clamoroso inno estivo.

0: Gabri Ponte e Jovanotti fra i New Kiss. Buonasera ad Alessandra Tropiano del Meteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque nelle prossime ore, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Domani in mattinata anticiclone in rimonta e bel tempo soleggiato su tutte le nostre regioni, con al massimo poche nubi sparse. Col passare delle ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre tutto sole da nord a sud. Massime tra 29 e 33 gradi al nord, tra 27 e 34 al centro, tra 26 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
2: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1€. Batte forte, sempre.
8: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: Kiss, kiss.
11: Tipicità ed eccellenze online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
11: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: something I want to talk about.
1: Eccola qua, Madonna insieme a Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss, era Bring Your Love. Oggi tutti parlano dell'uscita, finalmente uscita attesissima, di Confessions 2, il 15° album in studio di Madonna. La Queen è sicuramente tornata alle sue radici elettroniche e da club, con un sequel spirituale del leggendario disco del 2005, riunendosi persino con lo storico produttore Stuart Price. E la parte più divertente di tutta questa faccenda, oggi pensavo e riflettevo fra me e me, è che mentre l'industria discografica cerca continuamente volti nuovi, lei arriva e si riprende la pista da ballo a 67 anni suonati, perché è evidente che l'età è solamente un dettaglio anagrafico di poco conto se hai il ritmo nel sangue e se sei la regina del pop, no? Universalmente riconosciuta tale. Un ritorno, quello di Madonna prepotente, che suona proprio come una risposta a chi la dava per spacciata. Della serie potete anche criticare i look, la sua vita privata, però quando si tratta di far muovere il pianeta, la cassa dritta la comanda ancora lei.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain nel venerdì sera di Radio Kiss Kiss. Il suo brano si intitola Lunedì Nero. Il lunedì sarà anche nero, ma la domenica qui su Radio Kiss Kiss è in Technicolor. Questa domenica a mezzogiorno ci sarà una nuova puntata di Fuori Tutto. Ospite d'onore e protagonista assoluto Sal Da Vinci. E ad accoglierlo ci sarà la nostra splendida Adriana Petro. Quindi occasione imperdibile per ascoltare le sue storie, però in una versione e in una veste totalmente inedita, ma soprattutto senza filtri. Tra poco un History Kiss, non perdetelo, e lo ascoltiamo dopo questa di Rebecca Ferguson.

Rebecca Ferguson, appena ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss. Anno di grazia 1980 è l'History Kiss che stiamo per accogliere. L'album è Back in Black, uno dei più venduti della storia della musica. Alla voce c'è il graffio inconfondibile di Brian Johnson, alla chitarra i riff micidiali di Angus Young. Insomma, gli indizi sono chiarissimi. Sto parlando degli AC/DC e del loro inno, anzi l'inno di chiunque ami le storie d'amore vissute senza freni.

con i protagonisti di You Shook Me All Night Long, il racconto di una notte di passione travolgente, AC/DC nella musica più bella come History Kiss del 1980. Sono le 20 in punto, venerdì 3 luglio. Ciao amici, buonasera, benvenuti passeggeri delle ore 20 di Portami a Casa Kiss Kiss. Ancora un'ora insieme a me.

Millennium, 1998, Robbie Williams nel centro storico di Siviglia. Qualche giorno fa è andato in scena il sogno proibito di qualunque busker del pianeta, di qualunque artista di strada del mondo. C'era un musicista di strada, appunto, che stava suonando la sua classica scaletta estiva quando, arrivato sulle note di Angels, grande successo di Robbie Williams, si è visto avvicinare da questo passante con il cappellino che gli ha preso il microfono di mano e si è messo a cantare insieme a lui, e quel passante era proprio Robbie Williams in persona. Video che ovviamente ha fatto il giro del mondo, è finito sui social, ed è divertente vedere anche le facce dei turisti e dei passanti completamente increduli, cioè quando si dice trovarsi al posto giusto nel momento giusto e godersi un bel live show inedito e gratuito con una superstar. Fulminacci su Radio Kiss Kiss, questa è Maledetto Me.

Ma buon martedì sera, veramente, è venerdì, sì, venerdì sera a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss insieme fino alle 21, grazie alla sua passione per i libri, grazie alla sua passione per la letteratura. Parliamo di Dua Lipa, che ha deciso di fare le cose in grande e ha inaugurato una vera e propria biblioteca all'interno della storica libreria Lello di Porto, in Portogallo. Una libreria che si chiama Manifesto Library e ospita esclusivamente libri che nel corso della storia sono stati censurati, vietati dai governi, banditi dalle scuole. Un centinaio di libri. Tra gli scaffali ci sono anche giganti della letteratura come George Orwell, come Margaret Atwood. Quindi devo dire che è un'iniziativa importante quella di Dua Lipa a difesa della libertà di espressione, ma trovo che sia bello soprattutto il fatto che una star della musica come lei usi la propria enorme influenza proprio per accendere i riflettori su temi importanti e fondamentali come la censura e come il libero

0: Chissà te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Chissà te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
15: Kiss.
16: La testa gira.
17: La musica più bella.

0: Viaggiando verso sera con Radio Kiss Kiss, e mentre noi usiamo gli smartphone per fotografare i piatti al ristorante, a volte lo facciamo anche male, c'è un italiano che ha puntato l'obiettivo decisamente più in alto, e sto parlando di un ingegnere vicentino che si chiama Mario Cogo, che è finito fra i finalisti dell'Astronomy Photographer of the Year, che è un premio fotografico molto prestigioso, praticamente la Champions League della fotografia dello spazio profondo, così per intenderci. Comunque, su 4.000 fotografie, il suo ritratto, il suo scatto tridimensionale del sole ha proprio stregato i giudici dell'osservatorio di Greenwich, e devo fare complimenti a questo ingegnere veneto dotato di pazienza infinita. La sua foto è veramente molto bella, se fate un giro in rete la trovate sicuramente. È riuscito ad immortalare questa nostra stella da 150 milioni di chilometri di distanza, facendola sembrare una gigantesca e ipnotica scultura di fuoco tridimensionale sospesa nel buio dello spazio profondo.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta

quello che abbiamo appena ascoltato è un perfetto esempio di Scandi House pura, dritta dalla Norvegia. Loro si chiamano The Bausa e con questa traccia Magnetic hanno letteralmente ipnotizzato i social prima ancora di pubblicarla e poi hanno conquistato le radio, le classifiche, eccetera. Con Radio Kiss Kiss, solo la musica più bella, tra poco anche un New Kiss, come sempre imperdibile, intanto a

0: Can't Feel My Face. Chi l'ha detto che una delusione d'amore deve essere, anzi deve per forza lasciarci l'amaro in bocca? Ecco, Cioffi ha preso il tema del tradimento, ci ha messo dentro un bel po' di ironia e ha tirato fuori una traccia estiva che fa ballare anche parecchio, e l'ascoltiamo insieme, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Yuhu, c'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è.
1: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
2: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua Smeg e paghi a tasso zero.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
4: Kiss, kiss.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Kiss Kiss.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: drop dead.
1: Era Olivia Rodrigo qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Parliamo un attimo dei mondiali di calcio che sanno essere spietati con chi non partecipa, insomma ne sappiamo qualcosa, però c'è un tifoso italiano che ha appena dato una lezione di stile memorabile a tutto il pianeta sport. Sto parlando di quel ragazzo che si è presentato in tribuna negli Stati Uniti con la maglia dell'Italia durante la partita Sudafrica-Canada e i tifosi avversari hanno subito iniziato a percularlo, diciamo a prenderlo un po' in giro per l'assenza degli azzurri al torneo, e così lui si è girato e ha spento un attimo i sorrisi di tutto il settore ricordando a tutti che l'Italia ha ben 4 stelle sul petto. Infatti ha detto: noi abbiamo 4 mondiali, voi 0. Video che è diventato virale da milioni di visualizzazioni, soprattutto per la chiusura della discussione affidata a un liberatorio poetico, non molto elegante ma italianissimo, ma vaffanculo. Quando si tratta di orgoglio e di risposte pronte, diciamo che non c'è schema di gioco straniero che tenga, quindi complimenti a lui.

0: Radio Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quando

raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle 19, infatti siamo arrivati al capolinea per questa settimana, grazie per il nostro servizio di accompagnamento serale tra le 19 e le 21, riprenderà appunto lunedì, quindi io vi auguro un fantastico weekend con Kiss Kiss Weekend, tutti i miei colleghi, con Fuori Tutto, Sal Da Vinci, non dimenticate, domenica mattina a mezzogiorno, grazie Pasquale Viola in regia, grazie mille a Stefano Piccirillo, il nostro compagno di viaggio della sera fino alla mezzanotte con Io, Tu e Kiss Kiss da Rita.

perché lei si muove in modo misterioso, è la bionda della radio italiana e stiamo parlando di Rita, che ha salutato e poi come Twilight non l'ho vista più, l'abbraccio fortemente, e nella mia automobile perché abbiamo due automobili praticamente uguali e ci sbagliamo l'un l'altro ad entrare nella macchina. È vero, è una storia molto vera. U2 Mysterious Ways. Sono le 21. Ma buonasera. Sei un vacanziere di luglio e sei in viaggio non per farti il fine settimana per il giretto del venerdì sera per andare a trovare amici e parenti, ma perché stai partendo per le vacanze. E sappi che puoi raccontarci tutte le vibes positive, così come te che invece hai appena sentito questa frase e stai per cambiare radio. No, perché siamo vicino anche ai lavoratori, ai turnisti della notte, insomma è la comitiva di Otto e Kiski, se lo sapete che siete benvenuti. Da parte di Stefano Piccirillo che vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, cominciamo con un inno estivo, perché no, Mark and Clement, Partenope con Serena Brancale e The

Non solo il lungomare è una sfilata continua il mese di luglio con il caldo e anche la bellezza per gli occhi di maschietti e femminucce, diciamo la verità. Di vedere bella gente poco vestita, libera, leggera, magari un po' accaldata, però adesso, 3 minuti dopo le 9 della sera, con il fresco del tramonto, ce lo auguriamo. Noi utilizziamo delle parole tipo fresco, cubetto di ghiaccio, gelido, temperatura glaciale, così per l'animo, perché dalla testa parte tutto e ascolti queste parole emotivamente magari sei coinvolto. In una temperatura più bassa di quella reale. Cosa accade all'interno di O2 e Kiss Kiss? Questa sera facciamo un anno una canzone, quindi via al 347 490 0042 con il vostro anno di nascita. Faremo 50 anni di Radio Kiss Kiss, ci sono i mondiali di calcio, quindi Australia e Egitto se le stanno dando di santa ragione, ci collegheremo con la nostra redazione giornalistica anche aspettando l'Argentina e poi giocheremo ai tormentoni estivi sempre degli anni 90, cambiando estate e anno in modo cronologico logico rispetto a ieri. E poi il venerdì si apre con la dance, cioè la storia della musica disco che diventa elettronica, ad esempio negli anni 90. Prendi i due Daft Punk, invisibili agli occhi con il casco, almeno all'epoca, e Thomas Bangalter era un ragazzino quando registrò nella sua cameretta la canzone che ha rivoluzionato la musica dance elettronica di tutti gli anni 90 e intitolata Around the World. Allora, iniziamo col fatto che la canzone non ha altri passaggi testuali, cioè dicono solo Around the World. E sapete per quante volte viene ripetuto il titolo? Dai, tu dirai

voi sentirete Around the World senza stancarvi mai. Fu una vera rivoluzione l'arrivo dei due Daft Punk, non solo nel mondo della house music, ma proprio nel mondo della musica elettronica, tanto che coinvolsero grandi nomi anche della musica classica, della dance anni 70 e 80, tipo Giorgio Moroder, al quale dedicarono un intero disco proprio con il nome e cognome del famoso produttore italiano. Benvenuti nel Venerdì Dance di Radio Kiss Kiss.

142, 143, 144esimo Around the World, è un record nella storia della musica, non solo della dance elettronica, ripetere il titolo per tante volte della stessa canzone. Rivoluzione dell'Electronic Dance Movement, fenomeno che partì all'inizio degli anni 90 con Adamski, quello di Killer, che fece cantare prima Seal, poi ci fu anche la cover di George Michael. I Daft Punk stabilirono davvero un caso musicale incredibile. Molti ancora oggi dicono perché non tornano insieme, perché hanno detto addio uno dei due, è tornato anche senza casco a farsi vedere nelle ultime settimane. Tante le collaborazioni e anche i Daft Punk celati. Non so se ricordate Music Sounds Better With You degli Stardust. Beh, uno dei due Daft Punk era l'uomo Stardust, poi fu un evento unico, una canzone che ha scritto altrettanto come Around the World, la storia della dance elettronica. E poi arriva TikTok. In che senso? Nella musica da ballare, perché nel 1979 TikTok non c'era, ma c'era un album intitolato Soli del mitico, della living legend Adriano Celentano. Bravo, parlava di una fine, di una storia d'amore, volevo fare una poesia che non parlasse di te, con un pennello sopra i muri scritto avrei che cosa sei per me, volevo dire per la strada, insomma una canzone straconosciuta ma ripresa dal punto di vista virale con il remix, generando oltre 50.000 video in pochissime ore. Quindi state di un paio d'anni fa, dai. Andavi ad Ibiza pensando di ascoltare l'EDM e ti ritrovavi all'interno dell'Ushuaia alle 4 del mattino a fare il trenino, pepe, pepe, pepe, con

Remix Amore No, Adriano Celentano nel 2024, originale del 1979. Io vi amo tantissimo, ascoltatrici e ascoltatori della Comitiva della Sera, perché ci sono degli intenditori di musica. Prima abbiamo suonato i Daft Punk con Around the World. Nella versione album la canzone e il titolo vengono ripetuti appunto 144 volte, come abbiamo sottolineato. Saluto Rick da Firenze, che invece nel 45 giri stampato, quindi nella versione radio, tanto per intenderci, nella edit, conta 80 ripetizioni, e questa non è una cosa che dice Stefano Piccirillo di suo, ma grazie alla complicità della Comitiva, che anche a livello musicale si distingue in modo incredibile. Davvero grazie, sono decisamente ammirato. Anita Ward, vi porto nel 1979, che è una grande donna che faceva musica R&B, si direbbe oggi, e soul. In realtà la famosa Ring My Bell, più famosa la canzone che l'artista, almeno qui in Italia, doveva essere affidata ad un'altra cantante, però lei stava per finire l'album e la canzone partiva con un passaggio testuale diverso, cioè suonare il campanello e gioco per bambini. Arrivò Anita Ward e disse: ma perché non c'è qualcuno che suoni davvero al mio campanello? Così Ring My Bell.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss

0: dovessi rinascere un giorno mi farei la conciatura come Samurai J, che devo dire è molto clonata negli ultimi mesi, visto il successo dell'artista, che un nostro ascoltatore, prima grande fan di Radio Kiss Kiss, poi ai nostri primi eventi che lo vedevano su un palco emozionatissimo, adesso vederlo davvero un fire ci fa molto piacere. Questa è la sua nuova, si chiama Flamenco Paranoia.
1: Buonasera Piccirillo. Buonasera. Sono Venere. Ciao, Venere. Di rientro

0: da lavoro ed è sempre un piacere ascoltarti.
1: Mio.
0: Buon weekend.
1: Ciao, buon weekend. Poi ho scoperto che Venere vive in un posto fantastico, il Cilento, a Policastro, quindi lei torna a casa dal lavoro, uno si immagina un condominio di 25 piani, i bambini, i genitori, il casino all'interno, già per entrare a casa, altro stress, invece lei guarda il mare. Saluto anche Lucera in provincia di Foggia. Claudia mi scrive delle cose bellissime, grazie per la tua presenza costante tutte le sere, e saluto anche gli ascoltatori che definisco ombra, cioè quelli che non scrivono sempre ma ci sono sempre all'ascolto, che è la cosa più importante. Grazie a te, io faccio questo lavoro per ciò che hai scritto, proprio per il senso e la passione di essere vicini, di fare come ti va. Anche compleanno di Manu qui a Napoli, tanti auguri. Tanto i Mattafix 21

Manu Chao non duetta con gli artisti, fa un'intervista sostanzialmente, ma beato lui a questo tono di voce così suggestivo, qui accompagnato da Karol G, che è la titolare di Viajando por el Mundo, il viaggio, il senso del viaggio che esploriamo ogni sera, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, in Io, Tu e Kiss Kiss. Ad esempio Karol G dice: sposarsi a Las Vegas senza certificazioni, vabbè, è quasi un cliché. Bere litri di tequila in Messico, anche questo è un cliché. Ammirare le luci della Torre Eiffel, figurati sostenere la torre pendente di Pisa per una foto, nuotare nudi su una spiaggia di Ibiza, abbassare i finestrini per sentire la brezza, correre a torso nudo sotto la pioggia, bello, e con una moneta mangiare una pizza a New York. Cara Karol G, col cavolo che con una moneta mangi una pizza a New York. Poi mangiala da queste parti, con tutto il rispetto per gli amici di New York. Tra poco abbiamo un New Kiss.

pubblicati un sacco di singoli nuovi, noi facciamo una selezione, li mettiamo nella squadra dei New Kiss. E poi questa è una citazione alla vasca di Alex Britti, voglio restare tutto il giorno in una vasca, cantava Alex nel 2000, 26 anni fa, e dopo 26 anni qui con Benji

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
9: Conviene al tuo portafogli.
10: E alle nostre vacanze romane.
11: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Kiss Kiss.
13: So

Ti la stai aspettando, sono 43 minuti che sei sotto il suo portone con l'auto, con il motore acceso, spegnilo, perché quando ascolta It's So Easy to Fall in Love si veste davvero alla grande, quindi vale l'attesa. Saluto Claudio, che è un nostro ascoltatore parcheggiato aspettando la ritardataria di turno. Un grande abbraccio. Questa è la comitiva, io, tu e Kiss Kiss. Wimbledon nel giorno 5. Prima di tutto un vero e proprio primato per Djokovic, che ha vinto il suo match di terzo turno e passa agli ottavi di finale, e ha vinto la sfida numero 105 all'interno del torneo durante tutta la sua carriera, eguagliando un certo Roger Federer. Quindi se dovesse passare un altro turno ai quarti di finale, ad esempio prossima settimana, lui tranquillo deterrebbe un altro primato importante, oltre che del numero degli slam. Sinner invece oggi ha vinto, 3 set facili per lui contro l'americano Brooksby, ma c'è la storia delle giacche, perché molti tennisti stanno entrando al All England Club, così si chiama il circolo di tennis di Wimbledon, con la giacca bianca per fare i fighi. Berrettini aveva messo ieri la giacca bianca prima di giocare sopra la t-shirt, però il comitato dell'All England Club ha detto non è proprio bianco, è bianco panna, la devi togliere, grazie.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

È l'uomo molto comprensivo nei confronti dei voleri della donna, perché lui dice: vabbè, sei fatta così e te ne vai. Comprensivo Tommaso Paradiso, che dà un po' la fotografia dei rapporti dell'era digitale. Mandami una foto. Poi c'è anche la sponsorizzata all'interno del testo di agitare Coca-Cola. Ha agitato tantissimi corpi, Madonna, la scorsa notte, che si è esibita come disc jockey alla console insieme a Stuart Price e a sua figlia Lourdes alla festa di lancio del suo nuovo album, pubblicato questa notte con il fuso orario in giro per il mondo, Confessions Number 2. Il disco è il sequel di Confession on a Dance Floor, come ben sapete, del 2005, e vede Madonna riunirsi con il produttore che tanto le diede 20 anni fa in termini di successo, ma soprattutto in termini di suono. Poi cambiò, ricordi quando Madonna qualche anno dopo fece il reggaeton con quella canzone insieme a Maluma, no? Sdoganando il reggaeton anche nel mondo della musica pop. E quindi Madonna disc jockey è davvero la numero uno. Sono state realizzate una serie di feste in giro per il pianeta proprio con la cadenza della pubblicazione di Confessions volume 2. Ora c'è Reggae Bone Man con gli

Se senti ancora tanto caldo a quest'ora della sera, ho la soluzione per te. Vieni con me, ti porto in una foresta. Ti porto all'interno della foresta di Sherwood. Ti faccio conoscere Robin Hood, versione 1991, con quell'immenso attore che era Kevin Costner. Devo dire, Lady Marian aveva il suo fascino. E poi la dedica d'amore più bella fu scritta, composta e interpretata da Bryan Adams per la colonna sonora di quell'edizione di Robin Hood, il principe dei ladri.

Perché lo sai, è vero, you know it's true, everything I do. Vedi, poi continua lui, che è un piacere. E lui lo fa per lei. E solo per lei, un uomo fedele. Quando sei molto innamorato e senti questa canzone alla radio, dici: amore, la nostra canzone! E lei dall'altra parte: ma chi ti conosce? Scusa, ma io ho da fare, lasciami stare. 22, canzone bellissima dalla colonna sonora di Robin Hood, Il principe dei ladri, edizione 1991, la voce rock canadese, quella di Bryan Adams. Everything I do it for you. Facciamo ogni cosa per voi in generale, cioè un amore amicale. Quello che proponiamo ogni sera all'interno di O2 e Kiss Kiss per fare comitiva. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Tra poco scatta Un anno una canzone. Subito

0: una canzone. Quando la musica, incontra i ricordi.
1: Tu pensa da qualche mese a questa parte quante canzoni abbiamo legato al tuo anno di nascita, al vostro, ascoltatori di Io, Tu e Kiss Kiss, perché ogni sera ce la raccontiamo grazie alle vostre emozioni. Condividete con noi un ricordo della vostra vita, mandate prima un messaggio via WhatsApp al 347 490 0042 e poi noi ascoltiamo ciò che raccontate di bello, di emozionante, ma anche di delicato, emotivo, che proponete da condividere con noi della comitiva della sera e scegliamo la canzone del vostro anno di nascita, insomma così la portate nella vita come amuleto e portafortuna. Ieri sera abbiamo chiacchierato con Iliana, se ricordo bene, naturopata e poi grande appassionata di animali. Animale, direbbe Ciro, che saluto dai Corrieri, ma soprattutto di animali fantastici da non abbandonare, anche perché l'estate purtroppo torna questo tormentone negativissimo di qualche pazzo scellerato che decide di lasciare il proprio quadrupede da qualche parte, così alla mercé del destino infame della vita e dei passanti soprattutto. Quindi bella telefonata, un vero tutorial verso l'attenzione e l'amore per gli amici a quattro zampe, anche la sua gattina, se ricordo bene. Da questo momento tocca a te inviarci il WhatsApp 347 490 0042 e leggeremo la tua data di nascita.

0: Irama ha detto che i concerti dovrebbero durare soltanto 2 ore, non più di 2 ore. Si candida a Sanremo 2027. Queste le notizie più importanti delle ultime ore legate all'artista protagonista con Cavana. Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ed ecco al telefono il nostro ascoltatore Nunzio. Ciao Nunzio!
1: Buonasera Stefano, buonasera comitiva.
0: Buonasera a te, intanto da Colleferro, in questo momento lì?
1: No, in realtà sono appena arrivato al mio paese natale in provincia di Napoli, San Giuseppe Vesuviano.
0: Fantastico, che salutiamo con grandissimo affetto perché tu vivi a Colleferro, mi dicevi prima.
1: Esatto, confermo.
0: Ok, quindi questa spola tra Lazio e Campania. Cosa fai nella vita, caro il mio Nunzio?
1: Io mi occupo di sicurezza e logistica e lavoro in quel di Colleferro ormai da 6 anni.
0: Ok.
1: E mi sono trasferito lì anche grazie, soprattutto per il lavoro, ecco.
0: Ok, quindi spostamento di lavoro, poi la vita lì, anche nuovi amici, nuove conoscenze e nuovi legami, immagino. Di che anno sei?
1: 1984.
0: Cosa vuoi condividere con noi?
1: Ho appena compiuto 42 anni, il ricordo più bello di tra i millemila di questi anni, probabilmente ne ho due, e faccio un piccolo strappo alla regola. Uno, il matrimonio,
0: okay.
1: E premesso, io sono divorziato adesso, però nonostante tutto resta il giorno più bello della mia vita, e poi in particolare un viaggio in Australia,
0: okay.
1: Durato 20 giorni, che era il sogno della mia vita e l'ho realizzato un po' di anni fa, prima del Covid, ecco.
0: I sogni devono avverarsi. Hai detto una cosa molto bella legata al matrimonio, indipendentemente dallo stato sentimentale attuale, ovvero quello divorziato dal punto di vista tecnico, legale, ma soprattutto personale, perché fermi quel momento come un grande amore e questo ti dà davvero tanta nobiltà, tutti dovrebbero ragionare così. Detto questo, viaggio in Australia quando?
1: Tra dicembre e gennaio. L'obiettivo era fare il Capodanno a Sydney e poi visitare questo paese agli antipodi. È un qualcosa di straordinario. Me ne sono innamorato durante le Olimpiadi di Sydney 2000. Guardavo i nostri atleti dell'Italia, in particolare il nuoto, vincere medaglie, fare
0: come no,
1: di medaglie,
0: come no.
1: E miravo la Sydney Opera House, Uluru, e poi sono riuscito a coronare il sogno tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Ho avuto il piacere di assistere alla mezzanotte ai fuochi d'artificio di Capodanno dal Sydney Harbour Bridge e girare abbastanza, ecco, in Australia.
0: Ti stai facendo viaggiare proprio lì, esattamente, anche perché poi il Capodanno australiano arriva molto prima rispetto all'Italia, perché ci sono dalle 10 alle 11 ore di fuso orario qui con l'Italia, davvero. Poi Sydney è una delle città più europee dell'Australia, a differenza di Hobart, altri posti che sono meravigliosi lì intorno. Grandi viaggi fatti con il cuore e con l'anima, e devi sapere che a proposito di cuore e anima che hai messo in questa telefonata, nel 1984 c'erano i Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul, che sarà la tua canzone portafortuna della vita, caro Nunzio. Va bene?
1: Vai.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Grazie mille Stefano, grazie mille Kiss Kiss.
0: A te.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica. Quando...

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Kiss Kiss.
1: 동고의
0: La musica più bella. Oh, my love.